0: È 27 settembre, una rassegna pomeridiana. La giuria è presieduta da Laura Samani. La rassegna è curata da Silvia Pezzopane, che io e Gabriella Buontempo ben conosciamo perché è dentro anche altri progetti che riguardano proprio il Centro Sperimentale di Cinematografia. Allora, queste sono le notizie. Abbiamo un po' di musica e poi una musica non scelta a caso, però.
1: Sentiamo.

0: Love Girl, cantata da Mal Rider, e tutta questa canzone viene dal cuore in gola di Tinto Brass, di cui parleremo tra pochissimo, perché è stato il restauro che ha preaperto Venezia grazie alla Cineteca Nazionale, e Netflix.
1: Sì, è un'operazione congiunta,
0: esatto,
1: no?
0: queste due grandi istituzioni che si sono messe insieme. Adesso capiremo anche cosa vuol dire quando due istituzioni si mettono insieme. E chiediamo una cosa al nostro ospite Gianluca Farinelli, perché anticipando anche solo che di Florestano Vancini parleremo all'Avventura del Cinema del 25 settembre, volevamo sapere, Gianluca, secondo te perché ha vinto questo film?
2: Ma è una domanda che bisogna rivolgere al presidente, ai vicari e ai giurati, gli studenti. Mi ha detto, dopo quando c'è stata la pausa tra la prima e la seconda parte della premiazione, sono corso a ringraziare Daniele Vicari, che mi ha detto: ma sai che dal primo giorno, dalla proiezione, erano entusiasti i ragazzi della
0: giuria di studenti.
2: Ha detto, una giuria di studenti, sì, una giuria di studenti. Perché? Intanto perché è un grande film, però è vero che tutta la selezione era fatta di film grandissimi, ecco, penso a To Be or Not To Be, uno delle più geniali commedie di tutta la storia del cinema, firmata da Lubitsch. Però probabilmente quello che ha sorpreso gli studenti è, da un lato, Vancini, pur essendo stato un grandissimo regista, forse oggi è molto poco conosciuto, quindi probabilmente è stata per loro una vera sorpresa. Ecco, era probabilmente un film di cui non avevano mai sentito parlare, che non avevano mai visto. E quindi l'elemento di sorpresa penso che abbia giocato in maniera determinante. E l'altro elemento che secondo me ha molto pesato è che è un film che parla, come pochissimi altri, riesce a ricostruire che cos'è stato vivere durante la guerra, vivere a Ferrara nell'inverno del 43 e vivere il fascismo, e poi il film ha una ultima parte che è un'invenzione di Vancini che non era nel racconto di Bassani, assolutamente geniale, perché mostra l'Italia del dopoguerra, e in pochissimi minuti, perché è un episodio che dura pochissimo, riesce a far capire i compromessi e le rimozioni di un paese. Pochissimo riesce a far capire i compromessi e le rimozioni di un paese che esce dalla guerra.

0: sempre Vancini nel suo cinema ha fatto un cinema così legato agli studios, invece è questo che era poi dato la sua opera prima, il suo esordio a questa valenza particolare, no?
1: Sì, è vero, ma è anche vero che la parte ferrarese, quindi la parte girata nelle strade di Ferrara, davanti al castello, ha sempre questo tono di nebbia,
0: sì.
1: Tra l'altro è una delle prime direzioni da direttore della fotografia di Carlo Di Palma, che poi sarà il maestro di film importantissimi della storia del cinema italiana e mondiale, e che però riesce a rendere la cupezza, ecco, è una Ferrara immersa in giorni cupissimi.
2: Novembre, ecco, è un mese brutto, no? Dice ad un certo punto Belinda Lì. Questo si percepisce.
0: Grazie Gianluca. Insomma, diciamo che la Cineteca di Bologna porta a casa questo premio. A cosa state lavorando? Dici almeno un paio di titoli che prossimamente potremo vedere grazie alla vostra opera di restauro.
1: Guarda, faccio fatica a dirti un paio di titoli, nel senso che la cosa veramente straordinaria del restauro è che non finisci mai, ecco, non finisci mai di scoprire che grandissimi film non sono mai stati oggetto di un vero restauro, oppure perché si sono ritrovati dei materiali di cui non si immaginava l'esistenza, oppure un piccolo film di cui non avevi mai sentito parlare e riesci a vederlo e scopri che è un film grandissimo, ecco. Quindi faccio fatica a dirti un titolo, ma ho l'impressione che anche la prossima stagione della Cineteca riuscirà a nutrire i tanti festival che ci ha ritrovato, Cannes, Venezia, Roma e via dicendo.
0: Molto bene, grazie mille Gianluca, aspetteremo con ansia di sapere le novità. Adesso parliamo invece di Col cuore in gola, che è un'operazione, dicevamo, un'operazione mista, l'incontro tra una piattaforma importante come Netflix e il Centro Sperimentale di Cinematografia con la sua Cineteca Nazionale è un incontro ad altissimo livello. Come è nata questa solidarietà? Chi incomincia? Tini Andreatta o Gabriella Bontempo? Si scusano e poi incomincia Gabriella Bontempo.
3: Non è un duello, per fortuna. Quindi, tutto veramente nasce dalla Biennale, perché siamo stati, la Cineteca è stata contattata dal direttore, da Alberto Barbera, che ha espresso un desiderio del presidente Buttafuoco, che avrebbe voluto rendere omaggio al maestro Tinto Brass, e quindi ci ha chiesto se, sapendo che il fondo Tinto Brass è stato depositato in fondazione del Centro Sperimentale, ci ha chiesto se ci fosse qualche restauro da presentare durante Venezia Classici. E questa è stata una bellissima idea che ci è stata proposta, e da lì abbiamo cominciato a cercare di capire quale potesse essere il titolo, e proprio per ricollegarmi al ragionamento che stava facendo Gianluca Farinelli, abbiamo cercato un titolo che fosse fra quelli meno conosciuti, certo, del maestro Brass, e quindi col cuore in gola, che è per noi è stato molto importante non solo per il riconoscimento, ma anche perché segna quello che è un percorso formativo poco conosciuto di Brass, girato interamente a Londra con Jean-Louis Trintignant, con le grandi influenze comunque della musica. Ne abbiamo prima sentito difatti un bellissimo pezzo che era della colonna sonora del film, dell'arte contemporanea, e comunque di un'immagine visiva dirompente e modernissima, che poteva essere, secondo noi, molto attraente anche per i ragazzi. Da lì è venuto naturale, poi dopo per me in particolare, contattare Netflix, che come mi piace dire sono dei partner in crime in vari progetti che stiamo portando avanti, e proporli se fossero interessati ad aiutarci al restauro. E lì la risposta è stata entusiasmante, bellissima, e quindi ci siamo

0: siamo avventurati insieme in questa bellissima.
1: Adesso sentiamo anche il punto di vista di Tini Andreatta. È giusto quello che dicevi, cioè Col cuore in gola è un film importante nella storia del cinema di Tinto Brass e anche nella storia del cinema in generale. Siamo negli anni 60, il cinema italiano è all'apice della sua fama, della sua notorietà, del suo successo a livello mondiale, e sono molti i registi italiani che vanno a girare all'estero, in particolare nella Swinging London dell'epoca, con i Beatles, Mary Quant, Carnaby Street e tutto il resto. L'anno prima c'era andato Michelangelo Antonioni, che in realtà era andato non tanto per vedere i Beatles quanto per altri motivi, lo sapete perché Blow Up è tratto da un racconto di Cortázar che tutto è ambientato a Parigi. Avevano già fatto tutto il set a Parigi, ma succede questo, che Monica Vitti, che all'epoca era la compagna di Antonioni, va a Londra a girare Modesty Blaise. E Antonioni, che era gelosissimo di Monica Vitti, ha detto: no, no, io questa da sola a Londra non la mando. E allora ha fatto spostare tutto il set a Londra. L'ispirazione per il vestito di David Hemmings era quella del famoso playboy tedesco Gunther Sachs. Ha detto: lo voglio vestito come Gunther Sachs. Cioè, ci sono degli incroci anche tra. È un film in cui la moda è molto importante, e la Swinging London altrettanto. Quindi, in realtà, Col cuore in gola è un film molto importante perché testimonia quell'epoca. Lì la Swinging London è presentissima ed ha anche molto affascinato Tini Andreatta, insieme col linguaggio del fumetto, non mi sembra?
2: Sì, per noi è stato, diciamo, un invito irresistibile, quello da parte del centro sperimentale, col quale abbiamo un bellissimo rapporto di collaborazione che poi prende anche altre attività. E è importante per Netflix questa idea comunque di custodire e anche valorizzare quello che è il patrimonio cinematografico italiano. Quindi ci è piaciuto poter aderire a questa proposta anche per la scelta del film, proprio perché appartiene a un periodo poco noto della carriera di Tinto Brass. Ed è un film estremamente innovativo, sperimentale e potrei dire quasi anarchico, con un grande coraggio nella rappresentazione. Visivamente è un film inaspettato proprio nella carriera di Tinto Brass, che appunto racconta, è molto connesso a quello che è la cultura pop dell'epoca. Guido Crepax è stato consulente grafico di questo
1: Il grande
2: film
1: Guido Crepas di Valentina.
2: e proprio ha anche disegnato a colori, cosa inedita un po' per Crepax, delle tavole per fare proprio da storyboard rispetto ad alcune scene del film. Anche per me, devo confessare, è stata una scoperta, è un film che non si trovava e quindi è stata importante l'idea di poterlo riportare a chi non l'ha mai visto, ma anche a chi magari ha avuto occasione di vederlo e poi si è dimenticato nel tempo di questo film così sorprendente.
1: Da domani lo possono vedere tutti,
2: Da
1: no?
2: domani, appunto, stavo per dire, perché uno dei nostri obiettivi, oltre a quello del preservare appunto la cultura cinematografica, è anche quello di farlo vedere a tante persone. È stata un'emozione quella della sala, in cui c'erano la moglie di Tinto Brass, Caterina Varzi, la interprete Eva Aulin, ed è stato bellissimo vedere l'incontro, ma domani diciamo che una platea molto più ampia di chi
1: Certo.
2: ha Netflix potrà godere di questo film.
3: E allora un piccolo anticipo, ascoltiamone una clip per entrare ancora di più nelle atmosfere della Swinging London del 67.
4: Qu'est-ce que c'est ton nom? Riaisto. Come te llamas? Posso nomarte? Qu'est-ce que c'est ton nom? Riaisto. Come te llamas? Posso nomarte? Come ti chiami?
5: Jane.
4: Eh?
5: Jane.
4: Ah, io Tarzan. Allora, Jane, dove andiamo? Che facevi là dentro? Ti ho visto lasciare il club. Perché ci sei tornata? Perché sei salita da Prescott?

0: era tuo amante?
1: Jane! Jane! Jane! Vieni, dai, non fare la bambina. Di te e di lui.
2: Moi, je m'en fous.
1: Se te lo chiedo, è solo per aiutarti. Su. Vieni, dai. Su, vieni.
3: Appena Marta è entrata con le risa, non ci ho visto più dalla rabbia.
4: E questi erano i primi scambi tra Jean-Louis Trintignant e Eva Olin, che ricordiamo ospite di Hollywood Party di qualche anno fa, è una puntata da recuperare.
5: Memorabile.
4: Vero? Sì. Davvero col cuore in gola di Tinto Brass. È un film, sarebbe troppo facile dire da recuperare per capire cos'è stato Tinto Brass prima del suo cinema erotico, perché è proprio un inno a un montaggio forsennato, grafiche, anche gli studenti e le studentesse di grafica secondo me apprezzeranno, perché ci sono titoli, pezzi di fumetto, ritagli, c'è davvero tanto, c'è anche l'influenza della Nouvelle Vague, perché Tinto Brass era stato a Parigi.
5: Era stato l'assistente di Henri Lagrua per 3 anni, sì.
4: E quindi chiediamo anche ai nostri ascoltatori se l'hanno visto, se hanno intenzione di vederlo. Ricordiamo, facciamo una cosa fuori dagli schemi, lo ricordiamo adesso, il numero per scriverci, che è 335-5634-296.
5: C'è anche Roger Waters che appare nel film, Uncredited, durante la festa finale si vede uno, dico, ma qual è Roger Waters?
4: La festa. 29-30 aprile del 67 era un happening della Londra Under in cui poi si sono esibiti Pink Floyd, Sid Barrett, esatto. E quindi c'è anche un po' di...
6: Ma visto che hai citato Antonioni, in realtà nel film
5: viene preso in giro,
7: viene
5: preso in giro in maniera... Poi c'era anche Alberto Sodi che girava Fumo di Londra, c'erano tanti, diciamo anche con spirito diverso, però no, c'era Michele Lupo che faceva i suoi gialli in quelli di Londra, cioè ce n'erano tanti. Questo film, come il film vincitore, cioè come La lunga notte del 43, è un film della Compass Film di Libassi, no? Di Stefano e Lorena Libassi, che hanno un sacco di film e che collaborano spesso a questi restauri. Io vorrei anche però ampliare un pochettino il discorso. Ce ne abbiamo parlato molto di questo film col cuore in gola, ricordiamo che da domani potete vederlo su Netflix. Mi piacerebbe adesso ampliare un po' il discorso, perché il Centro Sperimentale è anche soprattutto una scuola di cinema, e Fartori si occupa in modo particolare delle scuole di cinema, ma anche Netflix ha una sua linea, diciamo, educational, che ci racconterà Tini Andreatta. Allora, non so, facciamo sempre prima Gabriella Bontempo?
7: Va bene. Allora sì, appunto, nel ventaglio delle collaborazioni che ci vedono unite a noi, il Centro Sperimentale, la Fondazione e Netflix, oltre al restauro che abbiamo appena presentato, il Cuore in Gola, che poi spero che sarà il primo di altre idee stimolanti da portare avanti insieme, l'altro progetto che ci vede uniti, e proprio parlando di formazione, che veniva prima ben ricordata, è il Festival Internazionale degli Studenti delle Scuole di Cinema, che avrà luogo a Roma dall'11 al 15 novembre, e dove Netflix ci accompagna nella divulgazione, un aiuto per realizzarlo, insieme al fondamentale apporto, voglio dire, del Ministero della Cultura, che tanto investe sia nella Scuola Nazionale nella formazione che in Cineteca, e che anche in questa iniziativa. Un'iniziativa che vedrà coinvolti molti ragazzi provenienti da quasi tutti e 5 continenti, con una giuria internazionale che abbiamo presentato a Venezia qualche giorno fa, e soprattutto però dove si unirà un networking fra quelli che sono i filmmaker del futuro, che è la cosa che interessa tantissimo Netflix e non solo noi, ma anche perché, come abbiamo ricordato più volte all'inizio della trasmissione, è importante anche da dove veniamo, cioè quali sono stati comunque i grandi maestri che ci aiutano, certo, a formare. Come per, avremo quindi una sezione dedicata appunto alle grandi opere prime, dove chissà potrebbe esserci anche La lunga notte del 43 che appunto era l'opera prima di Florestano Vancini. Abbiamo una connessione perché comunque alcuni nostri ex allievi erano coinvolti, fra cui occorre ricordare Raffaella Pelloni, che poi è diventata Raffaella
5: Carrà, che ha fatto al Centro Sperimentale. Sono molto belli, fa un saggio tutto al telefono, sembra una specie di premonizione di quello che la renderà poi famosa in televisione. Invece Eleonora Andreatta, raccontaci un po' cose che riguardano.
6: Intanto, sempre parlando della collaborazione con il Centro Sperimentale, qualche tempo fa abbiamo annunciato il restauro del cinema Europa.
5: Non del film, del cinema.
6: Del cinema, della sala del cinema Europa.
5: A Roma Porta Pia, sala gigantesca di proprietà di Aurelio De Laurentiis. L'ultimo film che hanno proiettato credo che fosse Tolo Tolo di Checco Zalone.
7: No, a dire la verità hanno proiettato come ultimo film un restauro credo proprio di Amici Miei, una cosa
5: del... una soirée, però
7: per rimanere comunque perché
5: nel tema, del
7: nel tema di quello che sarà poi la mission che ci vede insieme con l'Europa.
6: Sì, è importantissimo perché il Centro Sperimentale non aveva una sala nel centro di Roma e invece...
5: E neanche in periferia, quindi...
7: No, ce l'abbiamo, dentro al Centro Sperimentale ce l'abbiamo.
6: Guarda che è la seconda volta che ti correggio, Gabriele.
5: Ok.
6: E comunque appunto questa idea di una sala molto bella, che ha tanti anni di storia, riportata a diventare un luogo di aggregazione e di cultura volto agli studenti, prima di tutto gli studenti ovviamente del Centro Sperimentale, ma poi anche siamo nella zona universitaria, quindi ci sono adiacenti la possibilità, non è esclusiva, ma proprio per portare questo patrimonio del Centro Sperimentale anche alla visione e tutte le iniziative che ci saranno. Per Netflix questo è importante perché inevitabilmente, visto che noi investiamo in serie, investiamo in film, le nuove voci, le voci che portano discontinuità, che portano i nuovi talenti a esprimersi, sono molto importanti. E quindi questo rapporto con il Centro Sperimentale è anche segnato da questo interesse rispetto a quello che è la vocazione di Netflix rispetto al racconto, rispetto alla narrazione.
5: Certo.
4: Vogliamo ascoltare una musica e poi torniamo in studio con Gabriella Bontempo e Tini Andreatta per parlare di nuovi sguardi.

0: Armando Trovajoli firmava la colonna sonora di Col cuore in gola di Tinto Brass e parliamo di film d'esordio, perché questo è, mi sembra, il terzo o quarto film di Tinto Brass. Abbiamo parlato dell'opera prima di Florestano Vancini. Steve, vogliamo dire, visto che siamo in tema di
1: certo.
0: opere prime, che è una cosa che ci piace festeggiare, che abbiamo una data per
1: lunedì 19 ottobre saremo in diretta dalla Casa del Cinema. Annunceremo il premio Opera Prima di Hollywood Party, una giuria di studenti di cinema di 10 scuole di cinema sparse per l'Italia ha decretato questo premio, che è andato a Lisa Jung col suo film Paternal Leave, e ci saranno ospiti a sorpresa, sarà un happening straordinario al quale non potete mancare in diretta, ovviamente su Radio 3. Allora proseguiamo con i nostri
2: Proseguiamo e Netflix, oltre ovviamente a collaborare col Centro Sperimentale, ha anche delle altre iniziative di formazione, proprio perché per noi è centrale dare le possibilità anche alle persone più giovani. Uno a cui tengo in modo particolare è Becoming Maestre, che è un progetto che abbiamo realizzato insieme all'Accademia Davide Donatello per le professionalità femminili dietro la macchina da presa. In Italia i numeri delle professionalità femminili dietro la macchina da presa ogni tanto sono sconcertanti, sì. Dirò solo che le direttrici della fotografia sono circa il 10%. Quindi è un progetto nel quale un gruppo di professioniste vengono affidate a dei tutor, un uomo e una donna, che hanno vinto il Davide Donatello hanno un percorso di tutoraggio con anche delle guest internazionali che aiutano la loro formazione, e alla fine questo progetto è pensato per diventare non un premio ma una specie di filo rosso rispetto al mondo del lavoro, per cui le persone selezionate partecipano a uno dei set di Netflix, ed è un progetto molto importante e nel quale le ragazze fanno rete fra di loro, e questo è un elemento fondamentale nel certo. cinema, ma anche si stabiliscono dei rapporti con i tutor che sono veramente duraturi.
1: Questo mi sembra un'iniziativa molto importante. Invece, per quanto riguarda il Centro Sperimentale, Gabriella Bontempo, l'anno accademico sta per iniziare. Con quali novità? Un riassunto delle cose più significative?
3: Beh, con tante novità. Intanto felice che comunque una nostra allieva, Paoli De Luca, ha preso il premio miglior regia alla SIC col suo corto di diploma. E quindi è sempre
1: l'abbiamo avuto ospite a Hollywood Party. Sì.
3: E quindi è sempre un buon auspicio comunque che certo. ci sono gli studenti che ci lasciano. Lei comunque ha partecipato anche a tanti altri festival e che cominciano con un piccolo passo verso quella che noi auguriamo a tutti, una luminosa carriera. E poi cominciamo l'anno nuovo anno accademico con un'importante novità dovuta al fatto che col PNRR siamo riusciti a terminare dei lavori importanti che doteranno la scuola dei più innovativi strumenti per poter appunto formarsi, fra cui anche il rinnovamento della sala cinema che tu erroneamente stavi dimenticando,
1: interna,
3: e che invece è importantissima, ma certo come sarà importante l'Europa, che è appunto un altro grande progetto che speriamo di vedere ultimato quanto prima, e poi con altre importanti novità che riguardano la parte di didattica, perché stiamo cercando di coinvolgere, grazie a tutti i docenti che sono dei returning, anche ex grandi illustri allievi come Alba Rockwacker, tanto ben omaggiata
1: nella
3: sua interpretazione da Daniele Lucchetti, di portare energia e linfa vitale nuova, e quindi poi mi auguro di poter venire invece a raccontare più dettagliatamente quello che sarà la rivoluzione che stiamo cercando di importare sempre per il bene dei nostri studenti e della formazione.
0: Certo, sicuramente avremo modo di parlarne anche con loro, con i diretti interessati. Tini Andreatta, tra i progetti e i titoli nuovi dedicati ai più giovani spettatori c'è Minerva, la scuola che uscirà il 22 settembre, giusto?
2: Sì, uscirà il 22 settembre, prosegue quella che è una linea che Netflix ha rispetto al racconto coming of age, il racconto di formazione che è nato fin dall'inizio, diciamo, del lancio di Netflix in Italia e dell'inizio della produzione originale con Baby. E poi è proseguito con Summertime, Adorazione. Vorrei metterci dentro, se mi consentite, anche Strappare lungo i bordi, che è una delle migliori storie di formazione che sono state raccontate. E poi adesso appunto arriva Minerva, che è una storia che ha un'ambientazione molto particolare, quella di un liceo militare di Napoli. È stato presentato a Giffoni e accolto da quella meravigliosa folla di un festival pieno di energie giovanili. La regia è di Ivan Selvestrini, che è uno dei registi anche di Mare Fuori, e oltre ai tre giovani protagonisti ci sono Cristiana Capotondi, Irene Maiorino, Massimiliano Gallo, quindi ha un cast anche di adulti, ma i protagonisti sono i ragazzi che entrano in questa scuola, ed entrano in questa scuola con motivazioni molto diverse. C'è chi magari ha un genitore che ha fatto quella carriera, c'è chi forse viene mandato per punizione. Il nostro protagonista ha anche un mistero rispetto a un ragazzo che era suo amico, che è stato a questa scuola e poi non ha più incontrato, e vuole sapere che cosa è successo. Chiaramente è una storia nella quale la disciplina del liceo militare confligge con quelli che sono così questa giovinezza, questo desiderio, certo, anche, e quindi in questa contrapposizione vediamo anche come questo gruppo di ragazzi certe volte cresce, certe volte invece inciampa, ma insomma in qualche modo...
1: Quante puntate?
2: Sono 8 puntate e dal 22 settembre.
1: Su Netflix. Allora ascoltiamo un brano da Minerva la scuola.
4: Allievi?
5: Qualcuno pensa che questo sia un riformatorio. Scegliete questa scuola per la carriera, ma è la scuola che sceglierà voi.
6: In piedi, signorine!
7: Un anziano deve prendersi cura della sua matricola dall'inizio alla fine.
8: Lo so che cosa state pensando, ma dove sono finito?
9: Certe persone sono predisposte a infrangere le regole.
10: Lo sai.
11: Ecco le anime della festa.
12: Soldi ben spesi per pochi eletti.
13: Perché sei entrato in questa scuola?
14: Francesco!
15: Per cercare un mio amico.
16: Secondo me, Fusco è meglio tenerlo qui e controllarlo.
17: Ho paura di me perché sono vicino alla verità.
18: La scuola deve fare dei passi in avanti.
19: Silenzio! Sono il tuo comandante e non sento la tua voce!
20: Signor sì, comandante!
21: Parla di un video. Armi illegittime. Nonnismo.
22: Il tuo amico qui ha fomentato una rivolta.
23: Attenti!
0: Ecco, abbiamo sentito il trailer di Minerva, la scuola di Ivan Silvestrini, che uscirà su Netflix il 22 settembre. Stavamo parlando fuori onda con Gabriella Bontempo di alcune parole di ottimismo, di speranza, di cinefilia che sono state pronunciate a Venezia.
3: Ci sì, ecco, vorrei trasmettere e ricordare, perché Orizzonti, che ha vinto il film I figli della scimmia, interpretato da Scamarcio, ex allievo del Centro Sperimentale, però anche il regista Tommaso Landucci e lo sceneggiatore Damien Fermer sono ex allievi del Centro Sperimentale. Quello che hanno detto sono delle parole importanti, perché si sono ritrovati in un discorso del film della Donzelli dell'anno scorso, di uno scrittore che non riusciva a trovare la sua via, e loro hanno detto: vedete che con del tempo però poi ci si arriva, e noi siamo qui sul palco a gioire insieme con voi. Trovo che sia un messaggio bellissimo da condividere con tutti.
0: È vero.
1: La sigla,
0: questo vuol dire che la trasmissione di oggi è finita, è solo la prima Hollywood Party Factory di questa stagione. Cominciamo con...
1: Se sbagliavi sarebbe stata anche l'ultima, sappilo.
0: Ho abbiamo temuto il peggio, però per fortuna ce l'abbiamo fatta fino a questo punto. Proviamo con i saluti. Allora, ringraziamo Riccardo Bruno alla parte tecnica, Francesca Levi e Maddalena Gnisci, le nostre curatrici, in regia Alessandro Boschi, Tini Andreatta, grazie per essere stata
1: con noi. Grazie Tini.
0: Grazie Gabriella Buontempo, grazie. Gianluca Farinelli era collegato dalla Cineteca di Bologna, a fianco a me Steve Della Casa
1: e Erika Favaro. Senza di lei la trasmissione sarebbe stata nulla.
0: Certo. E allora rimaniamo su Radio 3 e auguriamo una buona serata a tutte e a tutti.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno. Jill Farnaby, The Old Spagnoletta, Spagnoletta, Fantasia. Cécile Mansouy, Cembalo.

0: Di Jill Farnaby abbiamo ascoltato The Old Spagnoletta, Spagnoletta, Fantasia, Cécile Mansuy, Cembalo.
1: Luca Marenzio, Zefiro torna e il bel tempo rimena. Ensemble Rosso Porpora, Francesca Boncompagni soprano, Elena Carzaniga contralto, Massimo Altieri tenore, Mauro Borgioni basso, Walter Testolin direttore.

0: Di Luca Marenzio abbiamo ascoltato Zefiro torna e il bel tempo rimena, Ensemble Rosso Porpora, Francesca Boncompagni soprano, Elena Carzaniga contralto, Massimo Altieri tenore, Mauro Borgioni basso, Walter Testolin direttore.
1: Pedro Rui Monte, De la piel de sus ovejas, Villancico a 5, La Grande Chapelle, Albert Recasens, direttore.

0: Di Pedro Ruy Monte abbiamo ascoltato De la piel de sus ovejas, Villancico a 5, La Grande Chapelle, Albert Recasens, direttore.
1: Georg Philipp Telemann, sonata prima in re maggiore per traverso e violino, dolce, allegro, largo, vivace. Matteo Gemolo, traverso. Patrizio Germone, violino.

0: cantata prima in re maggiore per traverso e violino, Matteo Gemolo traverso e Patrizio Germone violino.
1: Christopher Tai, Amavi Teum Dominus, Ensemble Phantasm.

0: Di Christopher Tai abbiamo ascoltato Amavi Teum Dominus, Ensemble Fantasm. Rai Radio 3 Classica.
1: Johann Sebastian Bach, Preludio e Fuga in Do diesis minore, Bach Werke Verzeichnis 849, Javier Núñez, clavicembalo.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Preludio e Fuga in Do diesis minore, Bach Werke Verzeichnis 849, Javier Núñez clavicembalo. Antonio Vivaldi, Sinfonia in Re maggiore per archi e basso continuo, RV 125, Allegro, Adagio, Allegro. Musica antiqua latina. Giordano Antonelli, direttore.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato la Sinfonia in Re maggiore per archi e basso continuo, RV 125, musica antiqua latina. Giordano Antonelli, direttore.
1: Giacomo Gorzanis, Sta vecchia canaruta. Ensemble la lira. Pino De Vittorio, voce e nacchere. Borzulian, liuto. Fabio Accurso, colascione. Massimiliano Dragoni, percussioni.

0: Di Giacomo Gorzanis abbiamo ascoltato Sta vecchia Canaruta, Ensemble la lira, Pino De Vittorio, voce e nacchere, Borzulian, liuto, Fabio Accurso, colascione, Massimiliano Dragoni, percussioni.
1: Carl Philipp Emanuel Bach, Sinfonia in Mi maggiore per archi e continuo, Allegro di molto, poco andante, Allegro spiritoso, Ensemble gli incogniti, Amandine Beyer, violino e direzione.

0: Di Carl Philipp Emanuel Bach abbiamo ascoltato la Sinfonia in Mi maggiore per archi e continuo, Ensemble Gli Incogniti, Amandine Beyer, violino e direzione.
1: Harry Purcell, Abdelazer or the Moor's Revenge, Abdelazer o La vendetta del Moro. 9 brani strumentali, dalle musiche di scena per la tragedia di Afra Behn. Ouverture, grave, canzona, rondò, air, air, minuet, air, jig, hornpipe, air. Complesso strumentale The Parley of Instruments, diretto da Peter Holman.

di Harry Purcell avete ascoltato Abdelazer or the Moor's Revenge, Abdelazer o la vendetta del Moro. 9 brani strumentali dalle musiche di scena per la tragedia di Afra Behn. Complesso strumentale The Parley of Instruments, diretto da Peter Holman.

Johann Sebastian Bach, Variazioni Goldberg, variazione di Rinaldo Alessandrini dall'originale per clavicembalo Bach Werke Verzeichnis 988. Nicholas Robinson e Antonio De Secondi, violini. Ettore Belli, viola. Ludovico Takeshi Minasi, violoncello. Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Variazioni Goldberg, variazione di Rinaldo Alessandrini dall'originale per clavicembalo Bach Werke Verzeichnis 988, Nicholas Robinson e Antonio De Secondi violini, Ettore Belli viola, Ludovico Takeshi Minasi violoncello, Rinaldo Alessandrini clavicembalo e direzione.
1: Claudio Monteverdi, combattimento di Tancredi e Clorinda, madrigale guerriero per tre voci, archi e basso continuo, da Madrigali, guerrieri e tamorosi, libro ottavo, Ensemble, Les Poèmes Harmoniques, diretto da Vincent Dumestre.

0: Di Claudio Monteverdi abbiamo ascoltato Combattimento di Tancredi e Clorinda, madrigale guerriero per tre voci, archi e basso continuo, da Madrigali, Guerrieri e Tamorosi, libro ottavo. Ensemble, Le Poème Harmonique, diretto da Vincent Dumestre.
1: Alessandro Scarlatti. Dixit Dominus, per soli, coro, archi e basso continuo. Nancy Argenta, soprano. Ashley Stafford, alto. Stephen Varco, basso. The English Concert, Trevor Pinnock, direzione.

0: Di Alessandro Scarlatti abbiamo ascoltato Dixit Dominus per soli, coro, archi e basso continuo. Nancy Argenta, soprano. Ashley Stafford, alto. Stephen Varco, basso. The English Concert. Trevor Pinnock, direzione.
1: Francesco Geminiani. Concerto grosso per archi e continuo in re minore, numero 6. La follia, da Corelli. Tema La follia e 23 variazioni. Violini Chiara Banchini e Stephanie Pfeister. Ensemble 415 diretto da Chiara Banchini.

0: di Francesco Geminiani avete ascoltato Concerto grosso per archi e continuo in re minore numero 6, La follia, da Corelli. Violini Chiara Banchini e Stephanie Pfeister. Ensemble 415 diretto da Chiara Banchini.
1: Antonio Vivaldi. Concerto in re maggiore in due orchestre per la Santissima Assunzione di Maria Vergine, RV 582. Allegro, grave, allegro. Capriccio per violino solo di Alessandro Tampieri. Alessandro Tampieri, violino. Accademia Bizantina. Ottavio D'Antone, direttore.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in re maggiore in due orchestre per la Santissima Assunzione di Maria Vergine, RV 582. Alessandro Tampieri, violino, Accademia Bizantina, Ottavio D'Antone, direttore.
1: Loisé Compère, Missa Galeazzesca 5, musica per il Duca di Milano con interpolazioni di Lübeck, Van Verbeke, Agricola e Martini. Ensemble Odecaton, Ensemble La Pifaresca, Ensemble La Reverdy, Ensemble Pianeforte, Liuve Tamminga, organo, Paolo Dacol, direttore.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Bagnudas e bagnus al notiziar in comer que sa dest stambar. Dantar notizias attualitea profondi manch nuns in cua baie dantar atart gisargo manch. Del strit dantar la provincia e la dita Oberalp e del contrat din giunta nu pur la profession del pec. L'incident sud-dunir son il cedenac. Spanj dles incercatar 150 bishas tusurades in ira calfosc e la situazion dels bishas son il judas sela. Moi junts ein dein proia, eis cumanciun cu una soluziun de compromisx prospetai atl strit tantar la provincia e la dita Oberalp pur i dispositivs protezion individuala ti tamps de protezion. Iel diun Stefan Pescolderu.
2: La provincia podesti paiea la ditta Oberalp de Heiner Oberauch cina 20 milions d'euro. La Commissione legislativa per le finanze del patrimonio ha approvato in passo alla doda in giunta al bilancio provinciale 2026-2028, che desti consentì alla giunta provinciale da portare a fine tre giudiziari con forniture di dispositivi di protezione, cioè che per esempio le maschere, i tamps del Covid. La ditta Oberalp ha trattato la pandemia fatta da Mediadu per comprare dispositivi di protezione, ma non ha niente ritu i costi. Da anni per calare in tre giudiziari. Heiner Oberauch ti ha detto ai colleghi del Rai Südtirol che 20 milioni di euro hanno aperto la somma che hanno spinto e ora si va indietro. Ma da si è in the street, ora si studia la questione e il caso del pagamento di 20 milioni tra indietro sia plura. La decisione si è pagata manco ma zanni tutta dalla giunta provinciale. Allora il presidente Arno Kompa ci ha pensato con il passo a approvare dalla commissione legislativa ci ha detto che c'è una soluzione extragiudiziale. Il pesa in base legislativa. Nel primo momento la provincia rifiuta da Sorrento e Coach de che dispositivi non fossero stati la qualità da manada. Zain si prospettava una soluzione di compromesso.
1: Per la professione del PEC, il mio prova in contratto di giunta nu, che desincide più attività a Cashmistir, ciò che Stefan Pescolderu non spiega più avviso.
2: Il contratto ingiuntivo della provincia va nelle regole da noi d'antarater di più elementi del pagamento e c'è la retribuzione di lerneri da PEC. La proroga c'è un mancio per il fondo complementare della pensione Labor Fond e più tempo per se mudare e fare la doccia. Il contratto in giunta resta in forza fino alla fine d'agosto del 2030. Alla dode Tobias Schmidt, rappresentante della LIA di PEC, dell'Unione Servizio e Commercio, e il bujain di trattative e di caste mutazioni, tanto tutti in c'è per cercare dal pagamento i lerneri. Ampio di che il numero di chi può imparare il mestiere da PEC è giù zruc e per calore hanno riutipitese una motivazione più a livello finanziario. L'alpe vedel d'Europa è morte ted 112 anni alla strada di Vito Antonio Lovallo da Avigliano tla Basilicata, nascita nel 1914 e che l'aurè prasduta sua vita ciò che fa mai e paura. Ince con 103 anni alce momene sui sbiscios in pastura. Trattando la seconda guerra mondiale, c'è per più anni la lunga prigionier di Tudas. Do sua morte sa in alto il Portugal, il più vedel d'Europa.
1: In una delle svalate latine è più avvisa un incidente su di unir con il cedenac, narra che su la via di mai ad un gruppo d'arpizzadus sa feri al ce per un pedrun sa destacche, il di un Margherita de Thomas.
3: L'incidente è succeduto a Naela, una zona escursionista che l'ha restata ferita da Sendansas che gerò sul cef, che era tefassa a Rampiner con un gruppo di amici. Al do della ricostruzione si è trovata sul terzo tiro de corda della via di Mai su un Cadenac a presapec 2600 metri di altezza, che si è distaccato un sas da Soranzù che ha ciapalaella. I compagni d'escursione a Tost chiamano 100 Douders e sul posto ruai uomini del soccorso del Center Fassa con l'elicottero dell'aiuto alpino Dolomites che ha fatto intervenire con la binda da 45 metri. Dal sas che si è distaccato la ella si è ferita a Sen, ma non la è in pericolo di vita.
1: 700 bishas circa di famais la Valbadia et Gardana e stades de Pöz Gajiste. In ir eras nudas tusuradas a bucciat vala calfusc, scio che il famai Daniel Paraccia ne zadit.
4: Tusure tusura in principiel de che la biscia sta da mi tusurada. Spo de che io am se tusure le smis, ai me fu dita i atri, se roince tusure paro le sus e scio fisci me fu organisir un vala un più de gran. Tusuradas va in les due iadi all'an. E io le sto zori da Danciuda, insomma, a Vignon Sranja, che le sat stala da Danciuda, Merz, Auriplo, Manco. E spoda dal ton, Shaldi e Lynch Tresduc, che saranno già a Doca, le Sneda, Munt.
1: E in caso di a Duci Paus, che il Bils Bisces Pütz, pudiu dai te para tu zurel zinciar 450 Bisces, al di un il famai Daniel Paraccia.
4: Kilo 11, quasi 20 Paus, es Bisces, tra Albadia e Gardana, e tu zurel zunfe tardutas fora de Trainia.
1: I tu zuradus mistir a tu zurels bishes per poc duc che cadai de para sa cruceda ti de ials bishes e dal zamarche cun il curu car sa adnan sung la lana pur cun aja tira ciuna chetz ci paur. De plune sa dit in ir la famaia Sandra Hofer.
5: Die Schere macht einen Schof in einer Minute, dann braucht es ihre, die soll einen Schof fangen und gleich wieder im Scherer geben. Und danach sein logisch, die Schof noch zu markieren für die verschiedenen Bauern und so stark Kontrollen zu machen, ob sie gesund sind oder so. Und ja, das ist eine Menge Arbeit. Wir sind heim zu 11, 3 Scherer und 8 Helfer. Und ich denke, bis zum späten Nachmittag werden wir fertig kommen, die 450 ungefähr Schofe.
1: In Cittusura Dust, Profession e Ausada Tusura Bisches Lamont, ist eine Experienza particolare, so che Tusura Du Gianmarco Scoccozza ne sa di tenir.
6: Oggi è un giornato anche per noi un po' diverso, visto che siamo in tre, due francesi e io, e l'unico gregge che tosiamo in Alto Adige. Una giornata bellissima oggi, è un posto stupendo. È diverso anche perché sono razze di pecore diverse che facciamo, no? Di solito non tosiamo questa tipologia di pecore, questa razza. E oggi, visto che sono tanti anche i diversi padroni, sono tante diverse razze, perciò è una giornata un po' diversa, speciale. Un bel posto.
1: De plus sacht che calinium tua dium la lana da scartet, mezz dalla pucia che facciamo da dure. Al dium la famaia Sandra Hofer e de dolto su radu Gianmarco Scoccozza.
5: Die Wolle kann man alle eigentlich verwenden, aber das meiste wird logisch weggeschmissen, weil wirklich das, was sie verwenden, leimert sich die gute suchen und so die weiße, saubere Wolle und die schwarze und langfasrigere und dreckigere wird logisch alles weggeschmissen. Also ist fast mehr als die Hälfte, was weggeschmissen wird.
6: La lana è diversa in tipologia da pecora. Ogni razza ha una tipologia di lana diversa, perciò si cambia. Però non vale più tanto oggi purtroppo la lana. Una volta era il guadagno dei pastori, oggi è solo un rifiuto, purtroppo.
1: In Scrampert la lana va insciurata, fosse l'utilità la lana de Svalias sceranis tutta ca e laurata su, ciò che fa mai Daniel Paraccia ne sa spiegenir.
4: Fa troppo pudesse ste storesse, ai cal nedgunca più interesse, alle valpi c'era manifattura su Tirol, c'è mo, ma senza il dici che la sciura al mezzo, agisci da fa isolire un po' di, agisci da fa pellets, dunque pellets, no? Per incolte, ha già da fare troppa roba, molto massa in c'è bene che la tolge, e visto che le bin borida bene che la tolge, la gran troppa va sciurata.
1: A dit il famai Daniel Paraccia. Famais, in c'è il dubbio spurte sui sbisci, sono giù il sella. Iel giung Simon Moroder.
7: Il lauf resta forinante un problema per i pastri che con si bisci sopra mont. Non sa da nuot al lauf serana bisci, sono giù il sella sotto al Valentini. Due bisci hanno potuto salvare l'ultimo secondo, ad un pastor Martino Fedele.
8: Passiamo qui tutti gli anni e d'estate siamo in Agordo, a Belluno, provincia di Belluno, Taibon. E l'autunno ci spostiamo in Stialpeggi qua e stiamo su un mese e poi ci abbassiamo giù in Val di Fassa, facciamo la Val di Fassa e torniamo giù nel Bellunese, Treviso, Venezia, siamo transumanti insomma. Una volta i vecchi li avevano eliminati perché se li hanno eliminati sarà per qualcosa e adesso hanno portato tutti questi animali, anche i sciacalli, quelle robe là, fanno solo danni e basta.
7: L'ultima notte nei pastri non dormì, i chance von der Wausch, lauf da ging. La birsche sa schalli spredù, e una birsche pleina a stato e nei morci.
8: È diventata una roba che sì, non puoi più vivere perché di notte devi sempre star lì vicino. È l'unica notte che l'abbiamo lasciata qua da sole nel recinto perché non arrivi giù col trailer. Ci sono arrivati dentro, insomma, ce n'hanno mangiato uno.
7: Sun sela ai pastri 1500 bisces, sun belvedere mestanta, e lo portive la bisces che fa Daniel. Non c'è lo ai problemi con l'auf e con il ciacal.
8: e due erano fuori, ma per fortuna c'era un cacciatore qui la mattina, no, che andava a caccia, e sono un po' là spaventati, secondo me, no, se no facevano ben una strage.
7: L'autel pastor davanti for plus fadiaus, Martino Fedele.
8: Devi stare attento di giorno, tutto il giorno, e adesso anche di notte, perché non ti lasci neanche dormire e i cani continuano a abbaiare. Devi continuare a venire fuori a fare il giro del recinto, perché hai sempre paura che ti buttano giù o ti esce qualche agnello dai buchi da fuori. Una roba che sì, non stai più bene, insomma.
7: Lido da esci pastri in Iran, autran in Osus, un giovane di sella.
8: Sì, noi guadagniamo su quello là, lo facciamo per lavoro. E così, sì, ci rovinano e basta.
1: E giunge in ant con manifestazioni. Ne vant particolare e prodi domani via Sara Moena con l'orchestra Haydn che suona il Teatro Navalge e il di Margherita De Thomas.
3: L'orchestra Haydn sotto la direzione di Sieva Borzac e sotto la direzione artistica di André Comploi, che rua Moena domani sebia, mena ten viace musicale dal 700 al 900. L'evento ha avuto la collaborazione tra il Comune Generale de Fassa, l'Istituto Culturale Ladin Mason di Fassegn e il Comune de Moena. Si tratta di un evento musicale e culturale di alto livello, programmato in fin de saison, che l'invia l'azienda del posto e gli ultimi guest a presiedere le esecuzioni della famosa orchestra de Busan e de Trent. Un appuntamento che gli amanci della gran musica non pilse perdere. Su un podest sarà Sieva Borzac, direttore d'orchestra Italo-Rus, nasuta nel 1997 e stella del davenire della scena internazionale, che il viderà l'orchestra da un percorso dal titolo Dal 700 al 900, la tradizione che si rinnovea. Il programma della sera le posa sul dialogo inter epoche, slengace, sensiboltedes, desferentes, leedes dan fil precis, il rapporto creativo con la tradizione. Sarà musiches de Mozart, Stravinsky, Tosatti, Mendelssohn. Metuda su del 1960 e protagonista te de più sales da concert de nonceg de tutto il mondo, l'orchestra Haydn de Busan e de Trent gedonerà al pubblico de Fassa una sera de qualità artistica. Presentata da Chisdi Sence la Sazon, sinfonica ed opera dell'orchestra 2026 e 2027, appede all'attività des da Cornis, e passa cent e event sul programma.
1: Da in lunes ad odum ang vendres, vagnalum tuagil simposia Toni Gross, cal bünk stanel so stein da scora ladina d'fascia d'Union di Ladins e del Comun Zengjang. Dumang ragionarà namas a Torona dover turism. Margherita De Thomas.
3: La settima edizione del simposio Toni Gross a metumane lunes e la va in ant fino a vender. Il tem c'erno fora che stan e l'over turism, turism de massa, lo che gli artisti, scultori, studenti, esperti per se mesurer, tem momenti di confronto tra scolas, scoleas e artisti. L'evento è nato per ricordare a Pontin Toni Gross, artista, rampinador, soccorridor, professore e direttore della scuola d'art. Anter la novità di quest'anno che il ven fatta la lergia di paesi di Vic e di Pozza e a mo che l'estate invia alla scuola d'art o la che ven lura il len di Rajons de Mendranza e della Elpes, tolpert artisti de Mendranza del Venet e dai Grisuns. Fino a vendere des 12 settembre studenti e docenti lura da fora sia opere ste trede esposte stazioni insegnate dal Comune del Center de Pozza e ince del Center de Vic. A PDI saranno due artisti conosciuti, Sara Andrik da Belun e Jar Lunghi dai Grisuns. E domani sebbia tel contesto del simposio da mese de snev da sera te sala de Comune de Saint-Jean sarà una mesa a Torona sul tema over tourism, tourism de massa, con la partecipazione di Matteo Righetto, Michil Costa e Nicolo Weiss, con la moderazione di Mirella Florian. Ven resonate l'impatto che il turismo de massa e do aerte nei rajons, che ha ante i risi essenziali spopolamente, i mudamenti del clima, che interessi a tutta la Dolomites. In vendere ai desdò di settembre il simposio si sarà su da mezza lessune sino a mesdì con un finissage e la restituzione dell'opera della senta del liceo artistico a Saint-Jean.
1: E non sanciamo le previsioni del tempo. Domani da domani ad ora passano alcune pluie. Da dosto sclarà il cielo e il vain fora vini tanto suradl. Domis de da Sara polister calvagnes na pluia o latra. Le temperature minime e d'antar 7 e 9 gradi paesi della Ladinia, caras massimas d'antar 22 gradi. Dal notiziar giungsinant cum Ladinia live, in sabta e gnut stambar e la urtijail de la cultura ladina, na festa interladina dedicata a tutta la gent ladina e a las persones interessadas, realizzata tres na collaboración d'antar istituzions e lias culturales de la Ladinia. L'edizione da Castan ha come motto da una generazione all'altra, cioè che il linguaggio e la cultura resta vis mascia e va intramandà. Leo Senoner intervistaia Zagnandre con Ploi, direttore della formazione e cultura ladina della provincia di Balzan. Alla tecnica, ma anche accompagnarmi in Rainer, pro il microfono vi saluti io Mara Miribun. A tutti e a tutti un buon ascolto su e in Antan bel domiste.
0: Ladinia Live. Microfons da Vierc son attualità e cultura. Conduzione Leo Senoner.
9: Miercoledì 16 settembre, tre carci alla 2 e 35 secondi di quel momento che fuori di merdi e miercoledì, dopo il notiziario d'amsdì, onze la trasmissione dal VIF Ladinia Live, il tema d'anque, l'esordito notiziario, il Dì della Cultura Ladina. Sul programma in questa sada è il 9 settembre a Ortigiai. E per oggi di questa manifestazione saluti in cui il studio 2 della RAI a Bolzan, il direttore dell'istruzione, formazione e cultura ladina della provincia di Bolzan, André Comploi, bel che è stato Laurella Bernaus.
10: Buongiorno, è un piacere essere qui e poter spiegare in più del Dì della Cultura Ladina.
9: Li casta la seconda edizione del Dì della Cultura Ladina sotto la vostra direzione. Bell'an passato è stato un successo, de gra un programma scialdi gran, scialdi de sferant, castan ne è la nia altramantar. Al manco a ti c'è al programma. I propri calulons in fetti de naude da più avvisa al programma del Dì della Cultura Ladina 2026. Intanto, il motto di questa edizione da una generazione all'altra, direttore André Comploi.
10: Ja, i sembra del gruppo della UR l'anno passato era più di Liondes ladines, in gian nasi può essere dato un altro aspetto della cultura ladina. E la cultura ladina ci fece per fare la cultura ladina dotte per ieri dal linguaggio. E la cultura ladina non esisterà nia più tal danni, sarà ne vengia da nante una generazione all'altra. E perché il punto è proprio io, da domani, con una sorta di convegno che è massa tecnica, no? con discussioni su mese storone, per ci corra verda le presenti e le danni dal linguaggio ladin.
9: Dalla 9 a mesa la 1 d'amsi, perché l'ansata riferaci di sferanci, di impuls sul tema la rugine da ladina in cui i domani di ce on sa di bujan, ce pudon sa fe, ce priorità is ielpa.
10: Io am proieda tuete esperste de più champs dal qua da fa con l'ingazzo che si desta il champ della scora le istituzioni e de chi cose da più dal punto di vista più tecnico l'ingazzo mo ince dai media con le colleghi Matteo Taibon sarà ince all'aperto per esempio e anche c'è due aspetti più da de fora un po' dal cuore roman un collega dell'università da Udin con portarete un aspetto Furlan e Andreas Gabriel della Lia Romance porterà le sue esperienze. Ma qui c'è impulso, cioè per dire, ci sei in sapere impulso è lo di punch di duda e poi siamo la lera che due partecipanti e le partecipanti da portare in sue minunghe e in sue priorità, perché il bel fossile c'è, io resto in con i mentimeter come dice un po' di vele pubblic da dire, io, per noi non sarà tu anche la cosa più importante per le linguaggi e questa cosa e questa era spesso discutere più in ante nella mesa torona la casarà in l'assessore Daniel Alfred Cotolpert la direttore dell'istituto Cesare Magion di Fascen e Monica Senonar in zona dell'università la Sophie Manguch. E poi adesso sono le giovani dame che magari hanno detto che il vengono da linguaggio, no? C'è qua importante che il vengono da un'altra una generazione all'altra, l'idioma che viene valata, ma sempre c'è un po' da linguaggio ladin, si sa un po' strambo da niente azzicchiette le spirit un po' che valg non è ok e che valg se tem da quel le linguaggio standard, perché l'anzi ti c'è un po' da un punto di vista un po' ironico magari, letterario, e Ruth Bernard desiderà je ten inchen impulse sui mich i realtà della ding standard.
9: La din standard che ultimamente riempunim tu da una parte, mi sono di in conseguenza anche di una legge provinciale che unida fatta bel dan 20 anni circa, gli pacchè impulso da Ruth Bernardi pensa mira a ciò di concreto o il un'esibizione letteraria artistica bella.
10: Avvisaci che lei ne sa, che il Udarunza sarà anche una sorpresa per noi, ma ci che Bajan con Ruth Bernardi gli ha detto al fos bella ti dence in punto di dire che lei ci sono in grume di te amici, gli endes con diciamo con Ivan Cerle la din standard here, con anche di una ragione per alle di chi che è appassionato, alle di chi che dice no no che è la morte della din e io atlona diciamo per una percezione sciali pragmatica e sciali più che emozionale dal due ideologico perché mi sai le nomi non al manco no spo darà anche calma le niamo tu ette descona con allego not sambaia de cose el can baia ancerie perché magari mi sa sono in celazzi che i same ci che la cosa importante di ci co baiarai da ja impulse portare ad ant sua prospettiva le nia nu fat fora una linea che dice un po' la linea redazionale de che smesse sulla posizione na perché l'asa ci arreta tre in c'è più posizioni.
9: E che il domsdì, d'ansada, è il 19 settembre, il domsdì è una caratterizzata da lavoratori creativi, di musica, di arte, di tradizioni, per piccoli, per grandi, e lo è in grunde, tra unite, in grunde situazioni, che non può neanche contestare, tutto, già che veramente troppo.
10: Io mi ci un po' di che dal guant tradizionale vara alla musica, al cor, quella novità in cinghiana lente, una sorta di sing-along che dice che la consulta che la comunanza ladina da Balzan, qua bello l'ha passato portedante, ma lente in cor con Tolpert, al sarà in anni c'è una novità e in laboratorio di teatro. In Grumunde lì è da disegnare per mitun, sale per picci, per grind, di svalis, letteratura da scrivere, proprio la cultura ladina te sues dimensions plu de chevaliers e quel ratin c'è la forza che fece fora.
9: Il lì c'è un aspetto gastronomico.
10: Avisa, dammi ste, perché se le c'è va al giugno, questa ligrezza toperta, le c'è va al posto, toperta al laboratorio da Fabales, Balottes, che è la bassa Valvadia. Da lì, adesso il principe niente, la tradizione culinaria che viene data in un'altra una generazione all'altra, che sarà dammi ste parallela all'ingazza e al giugno che posso dire con le Balottes.
9: E sul terzo domenica pona due appuntamenti importanti, mi sono di da mesa alla sies, una onoranza per il merit ladin e la premiazione per l'art per il merit ladin.
10: Avisa le merit ladin che è una onoranza che è venuta entro due l'anno passé, no, della giunta provinciale, o la che viene onore gran personalità che sta di gioco per le lingazze, per la cultura o in tal champ della formazione ladina, l'anno passé è lo scrafonara, e in anno la decisione è venuta da tutte dal prims, ai prims dell'anno, Franz Vittor, il primo intendente ladin, e que, Baldi è il morto in trattang, ma non sono un po' l'onore, tante più sen, e in connessione c'è il merit ladin sarà spinge la premiazione dell'art per il merit ladin o la che l'artista con nessun sebello l'ingnom alle Cristina Rungaldier da Gardena qua da Vanier in Jan e ci que nude che l'opera d'art ne ha spon por mo presentata ai degenu in sabato a Ortigei.
9: Un altro punto importante è la premiazione del concorso letterario Scribo.
10: Avisa che le Scribo che è un concorso che è fatto da anni, c'è bello motivo dell'intendenza ladina, in collaborazione con l'Istituto Ladin, e da lì alle due versioni, le Scribo, non runia ti disegnano, le Scribo, diciamo, per i grani adulti, e la versione Scribo Junior, e sarà in c'è due pesci per categoria. Cognarà di tu sa quello che calemo samen e poi niente maledì e chi gnarà portestante e scrivo sarà sponge una connessione bello per le prossime programmi per le di con le salon culturale che sarà in Cushan tla Liedert circolo di scanti di a Ortigei in c'è molto agito la Liedert e dello sarà in c'è la lettura d'antar d'atres lettura sarà in c'è la davagna d'essa le davagna du de scribo che porterà danza e test sarà d'altri autori sarà performance musicale de ball artisti i arati 12 artisti in c'è qua molto fuori e sarà in c'è in tre gnaral c'è in punt a 5 molto fuori con 5 importe dante.
9: Ijon a la Seira, da la Hot da Seira, anchina la nuova funnaura, il Salon Culturel.
10: Le Salon Culturel, che si chiama Foder Dit, le Salon Culturel, che l'anzi in l'an passé, porte d'anti, perché il sistema del De che le medemo, c'è le domis di un laboratorio da verta, duc, per far parte, per partecipare a no, tal si desta l'artigianato con le espressioni artistiche. Orenza ve in Nora o la calè artisti professionali o queste da giunce professionalmente alle forme d'arte, la ladina, Orenza ti dà una paladina a chi, perché in generale in Cetlondo trattate tutte le svalade, o scialli tutte le svalade ladines, e il pubblico potrà toperti assistere a questa performance e presentazione in questo resto un po' di lavoro che è in cooperazione con Rai tornerà su sì des audio con video e le mostrerà spesso più in altro Rai la digna insieme
9: programma culturale perché è interessante con genri della cultura di Francia musica di letteratura ballet in che forme d'arte in des interdisciplinaires. Perché sicuramente un programma molto interessante dalla Hot da Seira la lia mostra d'arte circolo a Ortigiai. Oggi è la Digna Live in cui con noi André Comploy, il direttore della istruzione, formazione e cultura ladina della provincia di Bolzano, direttore on dit il programma in questa sada, il 9 maggio di settembre. Programma importante che a ora l'aspetto anche della contesa della festa interladina dentro la valle dei ladini, la popolazione ladina che vuole un po' raggiungere chi raggiunge un po' l'ultima con questa sorta di manifestazioni. Ma i ladini e le altre persone, le altre rugnette, i pona, un secondo, ma i ladini interessano la cosa ladina e che può essere un po' più distaccati, un po' più neutri rispetto alla questione ladina.
10: Queste sono domande essenziali che non sa in c'è per noi, perché nessuno è direttore del DEC, è un gruppo di più istituzioni, ognuno che ha fatto proposte, si nome facciare deboriata da tre fisi. Ma le errate la parola inter, si è importante, no? Da inter le svalade ladine, e che l'anno c'è due l'anno passato, in anni c'è più partecipazione in c'è le svalade di fuori del Sud Tirol, intergenerazionale, in questo anno c'è molto tante più, e siamo anche interdisciplinari. Ma in un perché l'anzi non sono riconosci che noi che sono che lavorano l'ambiente ladin, no? O dunque che conosci le più manifestazioni ladine, se non ti dici più o meno tre le medesime persone, no? Che cosa dà da fare da sen. Ma noi, l'idea della cultura ladina è proprio da essere, diciamo, dalle parti fuori, diciamo, di più, cioè da traete attivamente, da tigia, incontra in giorno, come magari non è una manifestazione sotto virgolette ladina, perché lì c'è l'ultima aperta al te, per esempio la musica anteriore se proprio fosse per giorni, no? I giorni non ma per giorni, ma attivamente lì c'è per giorni, adesso con le laboratori da Fabalotes, porto aperto e sarà due gruppi, no? Peufla e Coplante, che porterà tanto musica moderna, contemporanea e rap ladin in c'è. E le barat d'antar de plus on del desse veramente der una diversità da grana dal pubblico in de chi co presentea mo same nie maladins allego nozuns e nos vi uns un pute am podesti din tem punti ghetto ladin, no? I ratica sinche da aurile sport sa dati da ti fa conosce la cultura ladina e le forme se chevalier che i san che i ladins i les ladines e schal di ster stand da tinche tal cham cultural nie ma tal cham turistic i kelle da portare in avanti, perché ne comparti con duci con dote si più cotol per da più punti da duda e da più punti o la capeia più bel che lei mio che lei da me fora
9: il nostro tempo a disposizione gita pizza sono voi alla fine del programma. Io ringrazio André Comploy, direttore della istruzione, formazione e cultura ladina della provincia di Bolzano, bel che sei unici a scritto la Rai a Bolzano e tutto il buon per insada.
10: Darbel Yolang, e una cosa vorrei ben di Yolang che ha potuto presentare l'idea, e modando tutte le grandi Yolang che va duci qua tutto per tutte le istituzioni ladine, le valades, le unioni, le associazioni, le lies, qua tutto per con te, entusiasmo e portare avanti un bel programma.
9: L'invito per quello che la nostra parte a tutti gli ascoltatori interessati al Dì della Cultura Ladina, che in questa sada è il 19 di settembre, a Ortigei, potete c'è tutto il programma alla menuda sulla platta internet della LIES che collabora a questa manifestazione, as come c'è saman dall'assessorato Ladin della provincia di Bolzano. E che c'è veramente tutto, voi lasciamo i programmi di Rai Sud Tirol, da Rogine da Tudascia. Alla tecnica mi accompagna in cui Daniele Mistura. Mi nome è Leo Senonoch, buon domenica.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Set, das Seira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Dai studi de Rai Ladinia de Bulzan audiais il notiziar dan quei miercoli 16 de settembre. Al microfon vos saluda Martina Rier. La Chiesa Loccia anche festeggiasi 40 anni. Dal 1986 in Cai è la santa della struttura per assistenza di persone con handicap della Comunanza Rione della Salten Schiljach della Strida Roma, auch di Gioi. Una struttura con una funzione sociale di gran importanza, come dice il vicepresidente della Comunanza Rione, Ewald Moroder.
3: Io mi trovo in mia me, già laurea, mi trovo passione, ideale, e troppo curanga, e che mi si dica aduccio, e che ti va veramente un complimento.
1: La Chiesa Loccia già parli di quella assistenza a 30 persone, che ti va da attività di svaliva, accompagnata da 38 collaboratori. Oggi la responsabile Lisa Bottene.
4: Abbiamo i laboratori per persone con disabilità che sono dei laboratori protetti, sono quattro diversi laboratori, quindi abbiamo la falegnameria, gruppo creativo, gruppo combi e gruppo tessile. In più abbiamo anche, sempre come servizio diurno, abbiamo il centro diurno socio-pedagogico che invece accoglie sempre persone con disabilità ma con una disabilità più grave che hanno un bisogno assistenziale maggiore. Questi sono i nostri servizi diurni. Poi abbiamo il caffè Suradl, che invece è un po' il nostro gioiellino perché è proprio il servizio che mette in comunicazione i nostri utenti della Loccia con il resto della comunità.
1: Welche plus la festa di 40 anni da Chiesa Loccia podais u da insnuat da trail. La provincia di Bulzan anche da ora al pest per la mobilità del Sud Tirol. Con questa riconoscenza vanno il premiato da ormai 10 anni idee sostenibili. Tantri od proiecti premiati il cal del comune d'Urtigiai che valorizza i troies da Giappet Luoc. In pest il tantri lauterance gitt al Liceum Scientific Cusanus de Burnec e alla Lia del Turismo de Val d'Aura. Gustav Willeit, l'artista HGV dell'An, un quale è stata la premiazione del concorso che ruva a si undecima edizione. La giuria ha creato l'artista La Valbadia che realizzerà un'opera d'arte in edizione speciale con i radata ora per occasioni particolari dall'Unione di Ost del Sud Tirol. Il strittoz dentro la provincia e la dita Oberalp per i dispositivi di protezione individuale a titams del corona e la previsione di una soluzione di compromesso, audion Stefan Pescolderung.
5: La provincia podesti pagare alla ditta Oberalp de Heiner Oberauch circa 20 milioni di euro. La Commissione legislativa per le finanze del patrimonio ha approvato in passo alla doda in giunta al bilancio provinciale 2026-2028, che desti consentì alla giunta provinciale da portare a fine tre giudiziari con fornitures di dispositivi di protezione, cioè che per esempio le maschere, i tampi del Covid. La ditta Oberalp ha trattato la pandemia fatta da Mediadu per comprare dispositivi di protezione. Ma sponti e niente retù i costi. La decisione c'è paio manco ma zagni tutta dalla giunta provinciale. In primo momento la provincia refude da surento i costi de che dispositivi non fossero stati la qualità da manada. Zain si prospettaia una soluzione di compromesso.
1: Link stava al bel plan a piz i tieres che è stato in pastura Samon trova che stis in oda revirs de valeda. Nci in ce la biesces che è stato sunt ani manch passete puetz. Ntauch 450 biesces jenier unides accompagnades a boccia de val a Calfosc u lacă il tia unitau giù la lana.
6: Tosore in principiel de che la biscia sta da mi tosorada. Spo de che io am se tosore le smisa e me fu di taiatrice roince tosore paro le suse e Ich habe mich mit dem Organisieren und mit dem Grand. Das war das, weil das du ja die Alan. Ich habe das Zorri, das ich schon mal in den Ranger, das ich schon mal in den März, April, Manko. Ich habe das Ton, Schaldi, Elinch, Tresuch, Ranger, Dokales, Nieder, Mund.
1: Ha detto il pastor Daniel Paraccia, non c'è che un argomento di trail da Njnuat. Ma non è la previsione del tempo, tanto che in cui non sarà il domani non è più, perché Njnuat passa via una perturbazione che porterà in cima un king domani a domani un po' di pluia. Dal dostler rasce il cielo il van ora un tanto su radl, ma c'è con quel gota di pluia ma sarà molto fecondo. La temperatura gira da 8 a 9 gradi della Valle des Ladines. Dal notiziar hiel dut, moinant na bella saira in compagnia di programmas La Rosneda Ladina.
7: De viaggio al mondo della musica moderna.

Bangunia na transmission nuova ora la linja de viaggio del mondo della musica moderna, questa è la 47esima di questa sorte e che vi saluta al microfono Gnotti e Georg Musner. C'è musica scutanza per trazù dan 40 anni, clan 1986. C'è l'andervias all'an 1986, se le cordons che fava un'an caratterizzata la grande grazia nucleare di Chernobyl. Il presidente di USA, Reagan, e la Russia, Gorbachev, avevano via via una fase di rilassamento della vera freda. Il sport che la nominé la vanta dell'Argentina per i mondiali di gioco al Palais, la cultura del divertimento e Top Gun con Tom Cruise e Aliens e films più udui. La televisione diventa più globale e i video di musica determinano da sangue il marciato della musica pop. Il mondo tecnologico si fece bel plan streda e computer. I primi fonings si è bel tlo, Schaldi Granch, e che mi cai dal muot pudava spremater. Ma l'an 1986 è in c'è stato un anno importante e de mudamento della musica moderna. Scempiovan tlaut al radio, audivo un musica Schaldi influenzata dalla elettronica, con sons artificiali di synthesizers e drumbeats clares, ma dall'altra parte fovelnce d'audit bella gran uges.

manche Videos de Musica, dann der Lut tres Stations kocke MTV, de Ventovang fator vor dem Ageren tres. I Chantarins e la Chantarines, manche i Musicist, nume sova nie me Chanté i Sunebang, manche se muover, Ballet i Samen se mustre visualmente. A livello internazionale, dominava i nomi come Prince, Madonna, Whitney Houston e David Bowie. Ma c'è l'Europa fa vasciali rappresentata il mondo della musica moderna. Bands come i Aha, Depeche Mode o Europe, ovalam dema fazion di programmi radiofonics, schicksi compagnies dall'altra parte dell'Ozean. Il rayon de Rujneda Tudasha sova la neue deutsche Welle bel un punt de bli. Ma Chantarins coque Nena, Herbert Grönemeyer o Falco fova inant presents sul palc musicale. Si chanties fova plus personelles, cu un test da Princedo, mac plajovam po ana gran perte la gent, tantal dut jauna. Dalle cordeien c'è Modern Talking i Alphaville i Samang Sandra, cu si In the Heat of the Night.

Mancher la Talia ha una parte importante della musica di Calan del 1986. L'italo pop ha messo sul mercato canti melodiche e cantarini come Sabrina Salerno, Hispania, Gazebo, Eros Ramazzotti e Zucchero. Quest'ultimo ha dato vita a un son d'uzia, nuovo per i radi d'Europa.

Nachantia rappresentanta per l'an 1986 je senza autre Take On Me, la band norvegesa AHA. Interessant la savaik ka sta Chantia je diventeta un success promo plu tert. Kank li uni fat un video da Nora. Video ke a spakapu da sundi saura dut l'mont. Vincham bang sies reconnaissances pral MTV Video Music Award. Skutons la su.

Take On Me di A-ha. Quel che faceva questa cantia tan particolare non faceva niente la melodia, ma c'è la produzione. La voce di Morten Harket raggiungeva toni estremamente alti, cieca che l'auta tumava riesce a Wordle. Il successo del song dipendeva da melodie che giva a Wordle. Sauridas da riconoscere in c'è da cantepea. I poni mosova la cantia plagiati i primi 20 secondi per diventare hit. I calti giva suonzen c'è fatta alla cantarina americana Madonna. Ora che il savova aila da accumulia, scicca di un autor o autra, divertimento con tematiche provocanti. Si album True Blue fava del 1986 un di più garatei a livello mondiale. Quel de maggior successo per Madonna stessa, con 20 e passa milioni di vendute. La prima cantia di questo album aveva ben fatto una sua discussione, a già che la trattava una tematica zitia, di quella che non udiva né tan rujnang e non manco cantang in tlauta. Te Papa Don't Preach vala d'una gravidanza nia mbinceda e d'argument d'l'abort.

Papa Don't Preach de Madonna, con si bel intro classic d'Arcatch. Chantia, cova mostra che la musica pop pudovance tratte argomenti de gran importanza. Madonna fava la pop star perfetta, forfatta su, fornida un po' stramba, ma in maniera clara e riesce a riconoscere. Isendo 40 anni, ella ma for attiva del champ la musica. Just dan valgun dis, alla datora sungi canai de streaming la chantia I Feel So Free. Tla Gran Bretagna, sovat caiani la musica moderna sviluppat dut n'altra direzion. La fova plu reidla, plu frascia, belau bel distanziada ma propi percal scialdi moderna. Il duo Pet Shop Boys fova la figuras centrales de cash trend, con un stile influenza sibe dalla musica elettronica cance dal hip-hop. Una delle chanti più significative di questi due giovani, ma che caratterizza l'anno 1986, è la chanti West End Girls. Il testo viene il mostrasula delle Francie sociali, della grande città di Londra, e descritta la vita d'entre ricchi e poveri.

musica dal nord l'Europa con i Europe, The Final Countdown. L'onja kish hits internazionali, un osti den audledan c'è all'Italia, alla musica italiana dell'anno 1986. Il motore importante per la musica nuova fava bel da for il Festival di Sanremo. Troppa carriera s'ha cominciata proprio lì, e una di queste fava quella di Eros Ramazzotti. Il cantarin de 23 anni di Roma aveva vinto proprio da 40 anni la 36ª edizione con Adesso Tu. Il mescidozzo d'entre musica pop e tradizione italiana ti plagiava al pubblico, e saman c'è la usci da sentimenti e emozioni di queste blocchione e la bella melodia che giva riesce a urredla. Successo aveva Eros Ramazzotti in città Europa, in città Adesso Tu è unita a cianceda in città spagnola.

ci si trova. Il cantarin italian Eros Ramazzotti con Si adesso tu. In città rajon de Rujneda Tudescia sova la musica moderna sviluppa in ant. Dalla fase piuttosto sperimentale della neue deutsche Welle, fova il sound diventasen più saurida scute su. Herbert Grönemeyer fova und kei cantarins che ha caratterizzato svilup i da jang ce troppen pulsch. Si tesch fova direcch, sinceres e suens critics diversa società. In dem Moment fava si musica in ce dritta da teda da unida la scheda gitl radio, na combinazione che ti ha portato successo. In ce il cantarin Falco de Vienna, ulova de mostre che

La musica de Rugneda Tudasha pudova funcionare a livello internazionale. Un po' sabandì che, con si personalità particolare e si stil senza altro unico, un saul d'antre pop e rap, ha la buona carriera nia da di. Da muia il mec li è morto tanda giovane, con 40 anni tena disgrazia con l'auto. Ora de si penna fosse il descur mo garate des truppa di Bella Chantis. In ausa scutò su Rock Me Amadeus, che fava del 1986 numero 1 tra hit parades mondiales, e ora che mo un king quecundi la prima e sola Chantia Tudasha a ruve su in somme di charts di USA. Restan per 17 enes alla longia la numero 1.

facciamo un salto alla musica da ballet. Gli anni 80 già pova i clubs, la discoteca, for una funzione più importante della cultura del divertimento. I DJs non favano né più mette che mettono su plates, ma ci cominciavano stessi a fare attivamente musica, facendo una sorta di remix in cui la gente già pova più uoia a ballet. Un esempio perfetto di questa tendenza è ben Venus, di Bananarama. La chantia è portata in cover, una chantia copiata e interpretata da fin da nuovo che vende all'originale degli anni 60. La gruppa olandese Shocking Blue aveva infatti nel 1969 dato ora che il song raggiungeva molto il numero 1 della hit parade americana. Ma le tre cantarine di Bananarama aveva con Venus creato un hit nuovo, tipico degli anni 80.

E sono gli applausi per l'esecuzione della Sinfonia numero 10 in mi minore, opera 93 di Dmitri Shostakovich, diretta da Andris Nelson con l'orchestra del Gewandhaus di Lipsia, un concerto che abbiamo ascoltato nel circuito Euroradio del 15 maggio di quest'anno, ed è un concerto che ha riscosso molto successo anche al 335-5634-296. Sono arrivati messaggi di apprezzamento tanto per l'opera di Shostakovich, per la sua composizione, per la struttura formale, come osserva Walter, ma anche per l'esecuzione di Andris Nelson, e Duccio osserva che, insomma, è convinto che Nelson abbia portato l'orchestra ad un livello stratosferico, anche ovviamente stiamo parlando di un'orchestra, osserva Duccio, già ben forgiata dall'esperienza istruttiva di Riccardo Scegli. È stato un concerto che quindi ci ha presentato adesso la Sinfonia numero 10 mi minore opera 93 nei tempi moderato, allegro, allegretto, andante e allegro, e nella prima parte invece ci ha proposto il concerto numero 2 in do minore di Sergei Rachmaninov al pianoforte, Juliana Avdieva. E io vi ricordo che, come tutti i nostri cartelloni, li potete continuare ad ascoltare per 10 giorni sul nostro sito e sulla nostra app Rai Play Sound, e vi ricordo anche che l'appuntamento per domani sera è alle 20:30 con un concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, con il direttore Andrés Orozco Estrada, al pianoforte Emanuel Ax, con pagine di Mozart, Strauss e anche una prima esecuzione assoluta di Cratere di Leonardo Marino. Ma adesso possiamo chiudere il nostro cartellone.

0: Apriamo adesso uno spazio di approfondimento sulla Venice Glass Week, ovvero un festival dedicato all'arte del vetro che è giunto alla sua 10ª edizione. Si sposta tra Venezia, Murano e Mestre fino al 20 settembre. Molti gli appuntamenti dell'edizione di quest'anno: 111 mostre, installazioni, 45 inaugurazioni, conferenze, workshop e tante altre iniziative. Tra gli appuntamenti clou della manifestazione c'è senza dubbio Murano Illumina il Mondo, che è giunto ormai alla 4ª edizione e che porta nello scenario di Piazza San Marco 12 installazioni luminose inedite, e ne parliamo con Simone Cenedese, che ha lavorato a una di queste installazioni, uno di questi lampadari con Pierre Charpin. Buonasera Cenedese.
1: Buonasera.
0: E ne parliamo anche con Michela Cattai, che è un'artista che partecipa con due progetti alle mostre nell'ambito della Venice Glass Week. Buonasera Michela Cattai.
2: Buonasera.
0: Allora, Cenedese, dicevo poco fa, uno degli eventi della Venice Glass Week è senza dubbio Murano Illumina il Mondo, e lei ha lavorato insieme a Pierre Charpin per questo lampadario con il titolo molto evocativo To Be or Not To Be, o meglio To Be or Not To Be, quindi esatto. Giocando chiaramente con il riferimento shakespeariano. Ecco, ci riesce a raccontare che appunto progetto avete messo a punto insieme a Pierre Charpin?
1: Allora, dal nome ovviamente si svela già che il lampadario è formato da dei tubi, e l'artista voleva in qualche modo creare una sorta di gabbia dove intrappolare la luce, e così abbiamo fatto. Ci sono all'incirca 130 tubi di tre colori che formano questa gabbia, dove all'interno c'è questo raggio di luce che viene quasi intrappolato oppure quasi liberato. Insomma, è molto interessante sempre collaborare con artisti, perché ci dà il modo di interpretare le loro idee, dà sempre uno stimolo, insomma.
0: Ecco, ce lo descriveva, una struttura che si basa su diversi tubi colorati, una struttura che anche io oggi ho curiosato sulla sua pagina Instagram, che appare molto, molto pulita, quasi forse semplice, ma immagino che racchiuda una serie di difficoltà tecniche. Quali sono le sfide che ha dovuto affrontare nel lavorare insieme a Charpin per questa struttura?
1: Beh, innanzitutto quando lavoriamo all'esterno, perciò esposti a condizioni atmosferiche impreviste, pioggia, vento, il lampadario deve essere molto molto sicuro, molto ben saldato, insomma non deve esserci nessun rischio di caduta, perché ovviamente sotto le procuraie passano migliaia di persone. Pertanto in primis questa è la cosa dove noi lavoriamo, nella sicurezza, e poi appunto interpretare un po' l'idea. Si parte sempre da un'idea che ha l'artista, e pian piano assieme si sviluppa dove si può, che a volte si trovano anche dei progetti dove bisogna trovare dei compromessi, perché ovviamente con il vetro si può fare molto ma non tutto, pertanto in certi casi dobbiamo un pochino discuterne con l'artista e trovare una soluzione. Il vetro si può fare molto ma non tutto. Pertanto in certi casi dobbiamo un pochino discuterne con l'artista e trovare una soluzione. Fortunatamente in questo

0: amico Michela Cattai, che è artista e che presenta due progetti all'interno della Venice Glass Week, Frequenza della Forma e Contemporary Materia. E ecco, le chiederei in Frequenza della Forma come ha costruito il suo lavoro. Il titolo rimanda a qualcosa di ritmico, temporale, la frequenza, come si sposa con la forma in relazione poi al vetro?
1: Frequenza della Forma è un'opera che ora è esposta alla sezione Hub del The Venice Glass Week, ed è un'opera che indaga il vetro come un campo di tensione e di risonanze. Il vetro è un vetro che è soffiato a Murano, ovviamente, e porta con sé tutti i canoni di una tecnica, di una tradizione secolare, e diciamo che tiene proprio la tensione del gesto del maestro vetraio, del tempo, della memoria di una tecnica di tradizione storica, ma allo stesso tempo va a creare una linea e un disegno, non volendo essere decorativo, ma un disegno che va a formare delle convessità e delle concavità, le quali danno proprio questa tensione nella sua forma.
0: E l'altro progetto che la vede coinvolta è invece, dicevo, Contemporary Materia. Ecco, invece in questo secondo progetto che aspetti ha voluto indagare dell'arte vetraria?
1: Contemporary Materia nasce proprio come un nuovo capitolo, una nuova ricerca, un'evoluzione rispetto alla serie di Archeomateria, una serie esposta già al Museo Nazionale Archeologico di Venezia, e qui c'era l'esigenza non tanto di andare a mettere il vetro in relazione all'archeologia e alla storia, ma mettere il vetro in relazione a se stesso, cioè alla materia. Quindi l'indagine qui è sulla superficie, dove il vetro assume proprio un ruolo centrale, e attraverso altorilievi, masse vitree, craquelée, viene messo in comunicazione con se stesso e crea nello spazio una forma. Cioè è il vetro che diviene protagonista in questo caso, che si muove incandescente, si ferma poi con una temperatura più bassa e crea la sua forma nello spazio.
0: Ecco, con Michela Cattai stiamo vedendo, stiamo immaginando i progetti che ha sviluppato all'interno della Venice Glass Week. Si parlava di materia, ma anche di memoria. E allora tornerei da Simone Cenedete per chiedergli un po', nella sua esperienza di maestro, insomma di lunga data a Murano, ebbene, il lampadario di cui ci parlava anche poco fa, To Be or Not To Be, è un lampadario che per certi versi si inserisce nella lunga tradizione dei lampadari veneziani, ma allo stesso tempo crea una nuova identità. Ecco, quanto continua a rimanere legato alla tradizione e come appunto è ancora possibile parlare di un'identità muranese per i lampadari e più in generale per l'arte del vetro?
2: Ma sicuramente c'è uno sviluppo nelle linee, nelle forme, nelle mode, anche nei lampadari. Pertanto continua una linea più classica, dai carezzonici ai vari lampadari del Settecento, che quella continua sempre, ma c'è sempre uno sviluppo anche nel contemporaneo. Ovviamente, per essere sempre presenti nei mercati, bisogna investire anche in questo. Pertanto sempre una ricerca nel colore, nelle forme, per incontrare anche tutti i gusti. Parlando anche a livello commerciale, bisogna sempre investire nel design.
0: Certo, e prima ci raccontava del suo lavoro con Pierre Charpin e per anche la necessità di aggiustare l'idea o quantomeno di insomma, renderla adattabile poi alle contingenze del contesto espositivo. Ma ecco, invece sarei curioso di capire con lei quanto il lavoro, il confronto con un artista la porta o la può portare a rivedere alcune sue, come dire, immagini.

0: Immagini alcune sue convinzioni nel processo creativo a rimettersi in discussione. È uno scambio bionivoco che avviene quando dialoga e collabora con artisti.
1: Eh beh, sì, sicuramente è un crescere personale, è un mettersi in gioco perché dove inizi a disegnare tu un progetto lo pensi già in un modo eseguibile perché sei sempre un po' condizionato dalla tecnica, mentre quando ti confronti con un artista, che a volte capitano anche artisti che non hanno mai disegnato oggetti in vetro, allora là devi comunque metterti in gioco, cercare di comunque avvicinarti, se non possibile. Realizzarlo fedelmente, devi cercare di avvicinarti il più possibile all'idea dell'artista. E da qua la cosa interessante è che possono nascere anche cose nuove, tecniche nuove, finiture nuove. È sempre una sperimentazione, pertanto è molto, molto bella la collaborazione tra maestro e artista.
0: Ecco, in queste collaborazioni sicuramente un ruolo centrale nel caso del lampadario di cui stava parlando è giocato anche dalla luce. Allora vorrei tornare da Michela Cattai per chiederle nel suo lavoro di artista che lavora con il vetro, quanto l'elemento della luce è progettato, immaginato, quanto poi viene in qualche modo scoperto nel corso del processo creativo.
2: La luce è fondamentale, però aggiungerei anche il colore, perché il colore comunque modifica la luce e diciamo la condiziona. Per me il colore poi non è un rivestimento dell'oggetto, ma è struttura, quindi parto già dal colore e dopodiché andiamo a costruire la forma. Nel momento in cui facciamo la forma, decidiamo che tecnica usare, se usare una tecnica del classico vetro soffiato di Murano, il vetro nel soffio si espande, quindi la luce entra in maniera più forte all'interno dell'oggetto, oppure vogliamo fare una forma più piena, con una massa più spessa, e allora sappiamo che in questo caso la luce è più ferma, entra in maniera densa e quindi il colore stesso avrà un altro risalto. La luce è sempre fondamentale. E poi la cosa fantastica della materia vetro è che la luce comunque è sempre in movimento, cambia continuamente, sia la luce naturale che comunque anche la luce artificiale dona all'oggetto una diversa proprio lettura, una diversa percezione in base a come noi stessi la guardiamo e a quale luce prende.
0: Assolutamente, è un po' qua ritorniamo anche al punto di partenza della nostra conversazione con Simone Cenedese e l'idea di lavorare su queste installazioni, su questi lampadari nello scenario così suggestivo delle procurative vecchie in Piazza San Marco. Abbiamo parlato con Simone Cenedese e Michela Cattai di alcuni degli appuntamenti della Venice Glass Week, giunta alla sua decima edizione. Gli appuntamenti andranno avanti fino al 20 settembre e insomma sicuramente potete consultare il ricco programma sui canali social e su internet. Noi ringraziamo quindi Simone Cenedese per essere stati con noi. Buonasera Cenedese.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: E ringraziamo anche Michela Cattai, appunto, che ci ha parlato delle mostre, in quanto artista. Buonasera, Cattai.
2: Vi ringrazio, buonasera.

ed era Reentry Sketch II di Toru Takemitsu, interpretato da Hélène Grimaud. E adesso passiamo alla stanza della musica, riapriamo una stanza della musica del 22 ottobre 2025, una stanza della musica dedicata a un progetto intitolato Ricetta per un pastiche, parole e musica nella Roma del Settecento, che è uno spettacolo di teatro musicale con pagine di Handel, Albinoni, Vivaldi. Gli interpreti sono Lucia Napoli contralto, violini Giorgio Daniele Sasso, viola Teresa Ceccato, violoncello Aurora Macci, contrabbasso Luca Cola e al cembalo Giordano Ferranti. Per noi c'è Guido Barbieri, apriamo la stanza della musica con Corelli.

0: Suona molto bene, direi, la nostra stanza della musica questa sera qui nella nostra sala Milano. Suona molto bene perché ospitiamo questa sera un gruppo di musicisti che seguiamo da tanto tempo, che apprezziamo molto e che ci hanno offerto un'esecuzione di grande valore, di grande pregio, di una pagina nota di Arcangelo Corelli, la sonata in re minore, l'opera tratta dall'opera 3, la quinta sonata dell'opera 3 di Arcangelo Corelli. E i due violini, trattandosi di una sonata a tre, si tratta appunto di una sonata concepita per due violini e basso continuo, ai due violini Giorgio e Daniele Sasso, al violoncello Aurora Macci, al contrabbasso Luca Cola e al cembalo Giordano Ferranti, che hanno riempito il continuo di un suono molto denso e molto forte. Allora, voi sapete che le stanze della musica suonano ma parlano al tempo stesso, parlano con la voce degli interpreti, dei musicisti che noi invitiamo. Allora, accanto a me, nel nostro tavolo ovale, che assomiglia un po' a quello della Casa Bianca, ma insomma speriamo che non ci siano gli stessi ospiti, c'è Giorgio Sasso. Buonasera Giorgio.
1: Buonasera a tutti.
0: Un po' più vicino al microfono, grazie.
1: Buonasera. Eccati.
0: Se vuoi te lo puoi anche avvicinare, così siamo... Ecco. Benvenuto, benvenuto
1: grazie
0: a te
1: mille.
0: E a tutti i musicisti
1: dell'ensemble.
0: Tra poco si aggiungeranno anche le voci, una sonante, una cantante, l'altra, ma è una parlante, di Teresa Ceccato e di Lucia Napoli, che ascolteremo tra poco. Giorgio, allora, che cosa ci avete portato questa sera? Perché il concerto che stiamo per ascoltare in realtà è un estratto, diciamo così, da un progetto un po' più ampio che tu insieme ai tuoi musicisti avete concepito e che avete intitolato in un modo molto attraente "Ricetta per un pastiche".
1: Sì. Allora, questo è un progetto nato da una mia idea, diciamo senza modestia, e poi sviluppato in maniera da diventare una vera e propria pièce teatrale. Il pastiche era una pratica molto in voga nel Settecento e aveva varie ragioni e, insomma, diciamo così, era un'opera nella quale, a tenere insieme le fila del discorso, non era un libretto come si usava generalmente, ma era spesso diciamo così il gusto delle prime donne che amavano cantare i loro cavalli di battaglia in sequenza,
0: un centone, no? Un centone di arie più o meno celebri, nel quale si faceva fatica a distinguere un filo narrativo coerente, no?
1: Sì, anzi addirittura a volte tanto era poco coerente il filo narrativo delle arie che si susseguivano che addirittura se ne cambiava il testo, ecco, ogni tanto, perché altrimenti succedeva che magari a un'aria di gioia ne seguisse una di pianto e non era il caso. Adesso noi naturalmente questo non possiamo farlo perché c'è, intanto ci sono i diritti d'autore che all'epoca non c'erano, ma c'è anche, insomma, un rispetto, una sacralità quasi nell'accostarsi alla musica di così tanti anni fa, però insomma diciamo ci scherziamo un pochino su questa cosa.
0: E in questo progetto originario c'era, per esempio, ci sarà una voce narrante?
1: Sì,
0: vero?
1: Sì, sì, ci sarà un vero attore in scena che si chiama Sergio Del Prato, è un giovanissimo, e insieme al regista che si chiama Lorenzo Bitetti hanno messo insieme una vera e propria drammaturgia che accompagnerà e terrà unite queste parti invece musicali che suoneremo qui stasera.
0: Questa sera.
1: Sì.
0: E allora ti tocca fare l'attore a te, Giorgio. No, adesso non ti chiediamo tanto.
1: Il recitante. Diciamo.
0: Facciamo il recitante, va. Ecco. Ora, Arcangelo Corelli, ahimè, non ci ha lasciato alcuna pagina teatrale, purtroppo, e quindi non era questo il caso. Ma i due autori prevalenti, diciamo, in questa serata, Vivaldi e Handel, erano maestri nell'arte del pastiche, no? Ne hanno messi insieme a decine e decine, no? Le opere di Vivaldi non si sa neanche quante siano, 92, 93, 97, chi lo sa, no? Ecco, recentemente ne è stata scoperta un'altra, per esempio, all'ultimo momento. Però restiamo per un istante su Corelli, prima di passare poi, perché quando si affronta Corelli, in particolare appunto alle sonate, le sonate a tre, no? Dell'opera 1, 2, 3, 4, le 1 e 3 sono sonate da chiesa e 2 e 4 sono da camera, questa era una sonata da chiesa naturalmente, e ci si pone sempre il problema della realizzazione del basso continuo, oltre che naturalmente della realizzazione delle tue parti solistiche. Allora, come ti sei comportato nella scelta degli strumenti del basso continuo?
1: La scelta che abbiamo fatto, che è secondo me anche quella che facevano all'epoca,
0: è probabile,
1: è abbastanza legata ai luoghi nei quali queste sonate si eseguono. È noto che le sonate di Corelli venissero eseguite in certi casi con organici enormi, mastodontici, ma questo probabilmente perché quando si doveva suonare magari
0: speciali
1: a San Pietro, ecco, una cosa di questo genere, c'era bisogno di più strumenti, cioè era quello che oggi si farebbe con l'amplificazione, allora si faceva con la moltiplicazione delle parti.
0: Sì, c'era una celebre festa,
1: sì,
0: per Caterina, per Cristina di Svezia,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: A Palazzo Corsini, no? Oggi alla Lungara, allora chi lo sa, sì, dov'era, che andava fino al Tevere, lì,
1: sì, sì.
0: Si parla di 100 esecutori, no?
1: Infatti,
0: cosa di assolutamente poco immaginabile.
1: Infatti. Diciamo, la scelta di usare il contrabbasso in aggiunta al violoncello e al clavicembalo, che sono, diciamo, gli strumenti che si usano più spesso, è legata un po' al fatto che a me piace tantissimo il fatto che ci sia il 16 piedi in queste,
0: certo,
1: sonate, perché dà una profondità e una drammaticità che altrimenti non ci sarebbe. E diciamo pure che è legata molto al fatto che Luca Cola è il mio migliore amico, e quindi voglio sempre che ci sia quando facciamo i concerti.
0: Eccolo,
1: quindi...
0: ecco, sorride lì in fondo. La sala Milano sembra piccola, ma è grandissima in realtà. Lui
1: siamo
0: è lontano 10 metri.
1: Infatti.
0: Bene, però violoncello non viola da gamba, anche se suonato alla barocca, diciamo,
1: sì,
0: così.
1: Sì, sì, eh? Un violoncello barocco, e quello che mi preme di dire è che a questo progetto prendono parte tanti ragazzi. In realtà la ragione è che abbiamo partecipato a un bando della Regione Lazio, che chiede proprio di utilizzare musicisti under 35. E la cosa, per una volta, diciamo che è una cosa fatta bene questa, perché effettivamente
0: per
1: il fatto che questi ragazzi partecipino a esecuzioni in cui ci sono persone più grandi, più esperte, ma magari meno entusiaste, perché ormai con qualche capello bianco, è una cosa secondo me molto bella, e credo che lo sia stata anche per loro, per Daniele, Aurora e Giordano. Insomma, credo che sia stata una bellissima esperienza.
0: Vuoi dire che tu, che hai qualche capello bianco, pochissimi,
1: sì,
0: non hai più entusiasmo? No,
1: no, io sono moltissimo. Però loro forse ne hanno ancora di
0: ancora
1: più.
0: Ancora di più, va bene. Allora, adesso affrontiamo un po' il secondo quadro, il secondo episodio di questa, diciamo, pièce teatrale, non teatrale, perché passiamo a due pagine vocali, una molto nota, l'altra un po' meno. Vedrò con mio diletto dal Giustino di Vivaldi, che è un'opera del 1724, e poi invece il celeberrimo Lascia che io pianga, celeberrima aria, no, da Rinaldo, che è la prima opera che Handel ha scritto per Londra, no, una volta arrivato a Londra nel 1710, e quindi entrano in scena anche Teresa Ceccato, qui suona anche tu, sì, ecco, e allora Teresa la mandiamo a lavorare, che era qui che seduta senza fare nulla, e soprattutto la voce, no, soprattutto no, perdonami, la voce di Lucia Napoli. Buonasera Lucia,
2: buonasera.
0: Benvenuta. Ecco. Allora, voce di, la tua è una voce di contralto, no? Una voce grave.
2: Sì, mezzo soprano.
0: Mezzo soprano contralto.
2: Sì.
0: E queste due arie, diciamo così, hanno anche tessiture in un certo modo anche diverse, a seconda, insomma, degli interpreti. Allora, insomma, Giustino, sappiamo, è l'ultima opera che Vivaldi ha scritto per Roma, no? E a Roma le donne non potevano cantare nei teatri, quindi in quell'occasione del 1724, commissionata da, non mi ricordo chi adesso a memoria francamente, comunque un nobile romano, cantarono soltanto castrati, no?
1: Sì.
0: Ecco. Allora, da questo punto di vista, come vi siete regolati, come ti sei regolata tu, Lucia, con la, proprio affrontando la tessitura vocale di questa, in particolare dell'area del Giustino?
2: Ma devo dire che è una tessitura abbastanza comoda per me.
0: Per te.
2: Sì, sì, sì. Mm-hmm. Perché sono un mezzo soprano non troppo scuro, quindi riesco ad adattarmi a tessiture a volte anche sopranili.
0: Mm-hmm.
2: Quindi non ho avuto grandi problemi.
0: Capito.
2: Sì. Nel caso invece della seconda aria, la seconda aria, Lascia che io pianga,
0: sì,
2: è trascritta.
0: Ecco, è trascritta.
2: Cosa che è assolutamente in prassi. Le arie venivano trascritte e adattate alle caratteristiche vocali degli interpreti e delle interpreti. Si è sempre fatto.
0: Venivano adattati i testi, figuriamoci se non venivano adattate certo, anche le musiche, naturalmente. Certo. Un'ultima cosa prima di ascoltare queste due arie, l'una di seguito all'altra, invece con le variazioni dei da capo, come vi siete comportati, cosa avete scelto? Le avete riadattate voi, le hai riadattate tu per la tua voce, che avete fatto?
1: Sì, Lucia ha fatto dei melismi meravigliosi nella cadenza, la seconda volta che si fa nel da capo, il da capo dell'aria, come si usava, e quindi insomma questa sì è una prassi consolidata.
0: Variazioni originali, insomma.
2: Sono variazioni mie e vario
0: questo
2: anche...
0: è molto importante saperlo.
2: Sì, sì, sono variazioni mie e vario anche i passaggi interni all'aria, quindi i passaggi che sono già melismatici nel da capo li vario ulteriormente.
0: Secondo la prassi.
2: Secondo la prassi. Sì.
0: Non vediamo l'ora di ascoltarvi, allora. Vi invito a raggiungere l'ensemble nell'altra parte della Sala Milano e allora ascolteremo la voce di Lucia Napoli insieme a Giorgio Daniele Sasso, Teresa Ceccato, Aurora Maci, Luca Colle e Giordano Ferranti in Vedrò con mio diletto da Il Giustino di Vivaldi e Lascia che io pianga dal Rinaldo di Georg Friedrich Händel.

0: due secondi di silenzio. Perché dopo un'aria così bisognerebbe stare in silenzio, alla radio non si può. Ci potrebbe essere un applauso, non abbiamo neanche l'applauso, se non virtuale e immaginario. Abbiamo ascoltato dunque queste due arie dal Giustino di Vivaldi, Vedrò con mio diletto, e la leggendaria Lascia che io pianga da Rinaldo di Handel, grazie alla voce di Lucia Napoli, grazie.
1: Grazie.
0: Grazie Lucia per quello che ci hai dato, e poi dall'ensemble che abbiamo invitato. Non ha un nome l'ensemble, vero Giorgio?
2: In realtà no,
0: No.
2: mi stavo rendendo conto mentre
0: Diamoglielo.
2: suonavamo. Adesso Guido mi chiederà questa cosa.
0: Esatto, io non saprò cosa rispondere,
2: Esatto.
0: appunto. Va bene. Comunque, Giorgio, Daniele Sasso, violini, Teresa Ceccato, viola, Aurora Maci, violoncello, Luca Colla, contrabbasso e Giordano Ferranti al cembalo. Ascoltato queste variazioni molto interessanti, no? Anche originali, anche nuove rispetto a ciò che generalmente si ascolta, no? I nostri ascoltatori avranno probabilmente memoria di una edizione, diciamo così, quasi artificiale, leggendaria di Lascia che io pianga nel famoso film Farinelli,
2: Ah,
0: no?
2: certo.
0: Quando Antonio Loverso, mi pare che fosse lui,
1: Mi sembra,
0: l'interprete, mi
1: sì.
0: sbaglio, chissà, vabbè, vado un po' a memoria,
2: Sì.
0: che interpretava appunto la parte di Farinelli, canta quest'aria, che in realtà è un mix, se non ho capito male, nella realizzazione tecnica, no? Di una voce maschile e di una femminile, no? Il film ormai di tanti anni fa, è in quel teatro immaginario, diciamo così, che dovrebbe essere il teatro, insomma, il King's Theatre, o il Queen's Theatre era allora forse, di Londra, nell'Haymarket, no? Il pubblico di allora, svenimenti, no? Uomini, donne impazziti, innamorati, perduti, eccetera, eccetera, per dire dell'impatto emotivo, no? Che creava. Poi, ecco, volevo chiederti questo però, per costruire queste variazioni tu le hai scritte, immagino, e le esegui leggendole o le improvvisi ogni volta che le fai? Come ti comporti? Ecco.
1: Spesso le improvviso, quindi ho un'idea delle variazioni che voglio fare, alcune le studio, so dove muovermi, decido dove muovermi e ho delle alternative in mente che io però creo, quindi le compongo io e poi a seconda del momento, dell'emozione, del pubblico e del luogo in cui sto, scelgo una
0: Una
1: variazione diversa.
0: variazione, perché ho sentito una variazione in particolare abbastanza sorprendente anche dal punto di vista melodico-armonico, diciamo così, che era molto, molto originale e molto bella da ascoltare, naturalmente. Beh, secondo la prassi, peraltro, perché
1: Sì.
0: gli interpreti del tempo mica stavano lì a
1: No.
0: scrivere le loro variazioni. Il compositore si faceva da capo, arrangiatevi
1: Sì,
0: voi,
1: esattamente,
0: e quindi
1: esattamente.
0: è puramente nello spirito, no,
2: Assolutamente.
0: improvvisativo della
2: Assolutamente.
0: variazione settecentesca, e questo è
2: Posso
0: molto.
2: confermare che Lucia non fa
0: Sì,
2: sempre le stesse cose.
1: no,
0: Ma le crediamo
1: infatti.
0: anche se tu non lo confermi. Le crediamo comunque. In realtà, rispetto a Corelli e quindi alla musica strumentale della Roma di fine 600 inizio 700, ma in fondo anche Lascia che io pianga ha un legame romano, perché come sappiamo quest'aria è il calco alla fine, no? Di un'aria, quella dal Trionfo del tempo del disinganno, no? Prendi la rosa, lascia la spina, ed è proprio un oratorio che venne eseguito a Roma, no? Quindi, no? In ogni caso c'è un legame, ed era un oratorio, anche se è un oratorio spirituale, sacro, anche. Questa pagina invece racconta e si colloca in un ambito invece squisitamente profano e narrativo, a dire che insomma, no, a proposito delle sostituzioni, arie, testi, la libertà era immensa, no?
1: Beh,
0: Ecco.
1: sì, la prassi del contrafactum, del
0: Certo.
1: contrafacta era proprio, sì, molto frequente,
0: Quindi
1: assolutamente.
0: Handel, passando la manica, si è portato nella sua valigetta lo spartito di Lascia la rosa e prendi la spina. No, sì,
1: Sì,
0: prendi la rosa e lascia la spina.
1: sì,
0: Ecco, ci si confonde sempre. E poi l'ha riadattata perché aveva anche poco tempo per
1: sì, sì.
0: scrivere il suo Rinaldo che inaugurò la sua lunga vita londinese.
2: Questa è una cosa che si può notare, cioè il fatto spesso si dice nell'interpretazione della musica vocale bisogna partire dal testo, cercare di capire lo spirito. Poi in realtà quando i compositori sono così grandi, come in questo caso, scrivono una musica che è perfetta sia per un testo di pianto come quello che abbiamo appena ascoltato, e sia per l'altro che invece ha un po' di speranza in più.
0: Eh sì.
2: E quindi sì, è importante partire dal testo, però poi spesso questi compositori riescono a...
0: Sì, perché se non ricordo male, nell'oratorio è l'aria di piacere che invita, sì, no, la protagonista a prendere la rosa e a lasciare la spina.
2: Sì, sì.
0: No?
2: Quindi c'è una... Insomma, sì.
0: Allora, torniamo adesso al repertorio strumentale, che anche nella pièce, diciamo così, teatrale, sì, che voi eseguite, ha la, che funzione hanno queste pagine strumentali nel lavoro teatrale, diciamo?
2: Beh, sono intanto un modo per far riposare la voce di Lucia, che non ne avrebbe bisogno, però diciamo che anche
0: facciamo
2: lei...
0: Facciamola riposare.
2: Infatti. e poi danno anche la possibilità di ascoltare, diciamo... l'altro che è stato scritto in quell'epoca, che non sia soltanto arie, no? per il bel canto. E in questo caso, nel caso della sonata che suoneremo ora, di Evaristo Felice dall'Abaco, è un'occasione per ascoltare la musica di un compositore molto di nicchia, diciamo pure.
0: Abbastanza
2: di nicchia, al quale noi in particolare siamo molto legati, perché uno dei nostri dischi di maggior successo è stato dedicato proprio a lui.
0: Beh, lui è compositore veronese. No? Anche se poi ha preso la strada dell'Europa, come facevano in tanti,
2: sì,
0: e se non mi ricordo male è morto a Monaco di Baviera.
2: È morto a Monaco di Baviera.
0: Dopo tutto un viaggio che aveva fatto. Al seguito dei suoi committenti, che ha scritto come Corelli 6 raccolte d'opera. Lui, non so se la scelta che hai fatto è per questa ragione, non credo.
2: No, questo no.
0: Però ha una particolarità abbastanza curiosa. Anche questa è una sonata da chiesa, se non sbaglio. La sonata in sol maggiore, opera 3, numero 4, è divisa in quattro movimenti. Immagino, secondo la prassi.
2: Sì.
0: E allora direi che l'ascoltiamo. Ti faccio riandare a raggiungere i tuoi musicisti, invece Lucia la teniamo qui con noi. E allora ascoltiamo appunto il tempo di Giorgio Sasso di prendere il violino, di sedersi, di aprire la pagina giusta, e allora di Evaristo Felice dall'Abaco, sonata in sol maggiore, opera 3, numero 4.

0: Lasciamo sfumare l'ultimo suono, un suono grave, che conclude con ampie risonanze la sonata in Sol maggiore, opera 3, numero 4, di Evaristo Felice. Dall'Abaco, che abbiamo ascoltato qui dal vivo, in diretta, nella sala Milano di via Asiago, grazie ai musicisti guidati da Giorgio Sasso. Giorgio e Daniele Sasso Violini, ed Aurora Macci, bravissima poi in quest'ultima sequenza veloce,
1: Simone.
0: davvero, davvero molto, molto brava, e Giordano Ferranti al cembalo. Allora, caro Giorgio, tanto per riflettere un po' sugli stili compositivi, no? Abbiamo ascoltato due sonate da chiesa, una di Corelli e una di Dall'Abaco. Sono due generazioni diverse, no? Perché Corelli è della generazione precedente rispetto a Dell'Abaco, però, le due sonate testimoniano la vitalità della sonata 3, che ancora si pratica evidentemente, no? Una generazione dopo. Ma se non sbaglio, così a un ascolto un po' superficiale, cambia un po' lo stile, perché se in Corelli, almeno nelle sonate da chiesa, no? Nei movimenti veloci, c'è una scrittura contrapuntistica piuttosto marcata, piuttosto evidente, una scrittura canone, insomma, che fa sì che poi queste sonate si chiamino da chiesa e non da camera, in Dall'Abaco mi sembra un pochino meno, cioè che i due violini, per esempio, si rispondano l'un con l'altro e non intonino in realtà dei canoni contrapuntistici troppo precisi. Mi sbaglio?
2: No, non sbagli affatto. Ci sono, diciamo, due considerazioni da fare. Una, che lo stile da camera e da chiesa abbastanza spesso è abbastanza
0: Ma
2: sfumato nella sua,
0: certo.
2: nelle sue differenze, nel senso che spesso capita che all'interno della stessa sonata ci siano dei movimenti assolutamente ecclesiastici insieme ad altri che invece sono molto più
0: Legati alla
2: cameristici.
0: danza,
2: E
0: così
2: questo
0: dire.
2: succede in questa sonata che abbiamo appena suonato, nel senso i due movimenti lenti sono certamente, potrebbero essere proprio suonati durante le funzioni anche
0: Come
2: ecclesiali,
0: probabilmente
2: come
0: avveniva, sì.
2: probabilmente avveniva. Nei movimenti veloci si comincia a sentire un po' di Venezia, diciamo
0: Sì.
2: la
0: Un
2: verità,
0: po' di
2: no?
0: stile
2: Un po'
0: concertante,
2: di stile
0: insomma, no?
2: concertato, in cui è vero che gli strumenti si inseguono un pochettino nelle loro evoluzioni, i violini, ma anche il
0: Anche il
2: violoncello.
0: violoncello,
2: Ma anche il
0: certo.
2: violoncello, e questa è una caratteristica della musica veneta e veneziana, tanto che spesso in queste sonate il violoncello ha una parte a sé che è diversa da quella del continuo. E quindi qui si esemplifica, come
0: Si
2: tu
0: sentiva
2: notavi,
0: molto
2: questa
0: chiaramente.
2: spesso in queste sonate il violoncello ha una parte a sé che è diversa da quella del continuo. E quindi qui si esemplifica, come tu
0: Si sentiva
2: notavi,
0: molto
2: questa
0: chiaramente.
2: cosa,
0: Sì,
2: che
0: sì.
2: a parte che era

0: cui ascolteremo L'ombra mai fu, e miglior scelta non poteva esserci ovviamente, è una opera del periodo tardo di Handel a Londra, 1738. Siamo ancora al King Theatre, però in una fase decisamente calante della fortuna di Handel a Londra, quando era già finita l'esperienza della Royal Academy of Music, quindi l'apogeo di Handel era stato già raggiunto e stava cominciando la sua momentanea decadenza. Peraltro poi avremo anche la Teodora, quindi vedremo anche come Handel risorgerà, no, da questo suo moto di discesa. Mentre invece un'opera molto meno conosciuta è quella che occupa la seconda posizione di questo dittico che ci offrirai, l'Imeneo, composta anch'essa nel 38 ma eseguita nel 40, un'opera non fortunata, anzi sfortunatissima. Il librettista mi pare che abbia detto: questa è la peggiore opera che Handel abbia mai scritto, ma poi ovviamente per Handel non è mai vero, perché lo standard compositivo di Handel è sempre altissimo. Se potessero i Sospir miei, appunto, l'aria dall'Imeneo, per l'appunto, di
1: l'aria di Tirinto.
0: Di Tirinto, esatto, questo non me lo ricordavo più. Stavo dicendo di
1: Tirinto.
0: Non mi ricordo più, brava, grazie. queste scelte, allora, sono anche quelle che tu fai nello spettacolo, immagino, no?
1: Sì, sono,
0: ecco,
1: esattamente
0: sono sempre quelle.
1: Sì, le stesse arie.
0: Che motivazione hanno queste due scelte? Così,
1: la bellezza.
0: La bellezza.
1: La bellezza.
0: Che bella risposta.
1: Sì.
0: Che ti evita qualsiasi altra considerazione. Benissimo.
1: Perché, no, dovevamo imbastire il programma.
0: Sì.
1: Pensare a delle arie che fossero all'interno di un pasticcio e che fossero quindi belle per il pubblico, belle da eseguire, per noi soddisfacenti, ben scritte, quindi ognuna in sé una piccola opera d'arte rappresentativa di uno stile compositivo, di un periodo storico. E quindi ho pensato a queste arie più o meno famose. Questa di Tirinto non lo è, ma è un piccolo capolavoro.
0: Sì,
1: e
0: non
1: credo,
0: ho dubbi.
1: Sì, eseguì, cantai quest'opera anni fa e credo sia forse il momento più alto dell'opera, quest'aria.
0: Quest'aria in
1: dal
0: particolare.
1: Dal punto di vista, sì, compositivo.
0: E per le variazioni di Da Capo ti sei comportata allo stesso modo?
1: Allo stesso modo. Io creo, so dove muovermi. Prima di scrivere una variazione mi nutro di tutta la scuola, di tutte le variazioni scritte nei secoli. Quindi io vado a rileggere tutte le variazioni, anche molto antiche. Quindi leggo Bovicelli, leggo Rognoni, leggo La Fontegara e poi avanti, e poi leggo i trattati. Mi nutro di tutto ciò per riuscire a fare delle variazioni che siano nello stile del compositore,
0: certo,
1: nello stile del...
0: Però fino a un minuto prima non sai cosa fare.
1: No.
0: No, scherzo, naturalmente non è così, però un margine, appunto, come ci spiegavi prima, di improvvisazione, insomma, c'è.
1: Sì.
0: Ci sarà anche stasera? Penso di sì. Perché?
1: Forse.
0: È una promessa. Va bene. Allora vi riconsegno al plateau, come si dice, al palcoscenico, un palcoscenico virtuale e radiofonico. E allora Ombra mai fu da Serse e Se potessero i sospir miei da Imeneo, entrambe le opere di Georg Friedrich Händel. A voi.

0: Ancora direi un esempio dell'ars improvvisativa di Lucia Napoli in particolare, ma con questa ultima variazione decisamente personale, direi, no? Che ha chiuso quest'aria dall'Imeneo di Georg Friedrich Händel, Se potessero i sospir miei, e subito prima Ombra mai fu dal Serse di Händel, sempre qui dal vivo in diretta nella nostra stanza della musica con Lucia Napoli, appunto, Giorgio Daniele Sasso, Teresa Ceccato, Ora Ramacci, Luca Cola, Giordana Ferranti. Adesso andiamo, ormai li abbiamo conosciuti, abbiamo fatto la conoscenza un po' con tutti, quindi poi li ricorderemo meglio alla fine. Allora, torniamo alla musica strumentale, abbiamo ancora due brani da ascoltare e torniamo ancora alla prassi della sonata 3. Facciamo un passo all'indietro cronologicamente, torniamo un po' all'epoca delle sonate di Corelli, perché Tommaso Albinoni, altra scuola naturalmente diversa da quella romana, scuola veneziana, ma anche lì la sonata 3 continua ad avere una sua grande fortuna. Questa è una raccolta, la sonata in re minore, opera 1, numero 1, quindi la prima sonata pubblicata quantomeno da Albinoni, 1694, e questo è tutto quello che so sì. Di questa sonata, quindi il resto me lo devi dire tu.
1: Allora, curiosamente questo anno 1694 è lo stesso in cui fu pubblicata l'opera 4 di Corelli.
0: Certo.
1: Cioè, questa è la prima opera stampa di Albinoni e quella è l'ultima opera di trio sonate.
0: Certamente, prima Corelli. Delle sonate a due, poi...
1: Sì, prima concerti, dell'opera 5, dell'opera delle sonate 5, a violino solo e poi dei concerti grossi.
0: Certo.
1: E una volta ci capitò di mettere insieme queste due opere in un programma che avevamo chiamato Anno Domini 1694. Ed è molto interessante, indubbiamente, perché... Il debito corelliano c'è certamente in quest'opera 1, però c'è anche tanta Venezia nel trattamento dei violini.
0: Già prima
1: quindi l'Albinoni giovane già scriveva in una maniera che lasciava presagire quello che sarebbe successo subito dopo. E bisogna anche dire che questa opera 1 e anche l'opera 2 di Albinoni sono dei capolavori assoluti. È forse quello che è venuto dopo non ha mantenuto del tutto le attese che queste due opere,
0: perlomeno in campo strumentale,
1: avrebbero autorizzato.
0: No? Sì, Albinoni espanso nei repertori moltissimo. E questa è una sonata che appartiene al genere da camera, genere da chiesa, se si può stabilire o no?
1: Beh, diciamo che è una sonata da chiesa in quattro movimenti, senz'altro, però anche qui gli elementi...
0: Non ha i titoli delle danze nei movimenti.
1: No,
0: insomma, ecco.
1: Non ha i titoli delle danze, però insomma, soprattutto l'ultimo movimento è estremamente frizzante, insomma,
0: quindi concertante
1: fa pensare più a una corte che non a una chiesa.
0: Ecco, a esemplificare il fatto che queste distinzioni sono quelle dell'allorto, cioè
1: no,
0: sto scherzando, all'orto, per chi non lo sapesse, era un disgraziatissimo, terribilissimo manuale di storia della musica che usava nei conservatori tanti anni fa.
1: No,
0: ma in realtà è una distinzione che ha fatto Corelli, quindi insomma...
1: Sì. Poi loro naturalmente scrivevano, quindi insomma non potevano proprio attenersi al dettato.
0: Siamo noi che abbiamo l'ansia della classificazione. Bene, vi ascoltiamo con grande curiosità. Tommaso Albinoni con una M sola, sonata in re minore, opera 1, numero 1, ancora con l'ensemble senza nome, e prima o poi lo troveremo questo nome, comunque con Giorgio Sasso al violino e Daniele Sasso al secondo violino.

0: Davvero una sonata magnifica, come ci ha detto Giorgio Sasso un istante fa, molto originale anche dal punto di vista delle concatenazioni armoniche. Ci sono delle cose abbastanza insolite e curiose. La sonata in re minore, opera 1, numero 1 di Tommaso Albinoni, un'altra sonata a tre nello stile da chiesa che abbiamo sempre ascoltato qui in diretta a Radio 3 Suite dall'ensemble di Giorgio Sasso. Allora, caro Giorgio, ci avviciniamo alla conclusione del nostro spettacolo teatrale senza teatro, ma la musica è teatrale in sé, anche senza scene, anche senza costumi, anche senza allestimenti, soprattutto certa musica come quella strumentale e vocale, devo dire, non c'è molta differenza che abbiamo ascoltato questa sera. E concludiamo il nostro itinerario, poi ci diamo i saluti alla fine, eh? Intanto ascoltiamo l'ultimo brano perché ci consente di approdare a un'altra epoca nella carriera tra virgolette compositiva di Handel, dell'Handel londinese, ovvero sia lo stadio che lo ha portato a inventare una cosa che non esisteva prima, cioè il leggendario English oratorio, come usa dire, perché Handel, dopo aver subito appunto innumerevoli capitomboli nella sua carriera, è rinato inventando qualcosa appunto che ancora nessuno aveva ascoltato a Londra, un oratorio cantato in inglese, affidato per buona parte a cantanti inglesi, ma anche a cantanti italiani, insomma un'opera senza scene, senza costumi, che si faceva prevalentemente al Covent Garden e non al Lincoln's Inn oppure al Queen Theatre, al King's Theatre, e che ha consentito a Handel appunto una rinascita clamorosa della sua fortuna personale e musicale. Quindi noi ascolteremo adesso una pagina da Teodora, che è stato composto davvero in un'epoca molto tarda, cioè ovvero sia il 1749, 10 anni prima della morte dello stesso Handel, e poi è stato eseguito nel 50 al Covent Garden. Ascolteremo un'aria che si titola As with Rosie, e quindi un'aria in inglese. Allora ti chiederei, Lucia Napoli, beh, insomma, che cosa cambia nella scrittura vocale di Handel, secondo te, dal tuo punto di vista, passando dall'opera italiana all'oratorio inglese? Perché se dall'oratorio italiano romano all'opera italiana non cambia poi molto, e invece la frattura stilistica, in qualche modo, no, tra opera italiana e oratorio inglese c'è e si sente.
1: Sì, c'è, si sente. Quello che devo dire però è che Handel riesce in tutti, in tutte gli stili a creare delle linee melodiche e dei temi di una bellezza assoluta e di un grande impatto emotivo sul pubblico
0: Certo,
1: e su tutti.
0: certo.
1: E riesce ad assecondare perfettamente la parola, sia la parola italiana che la parola inglese.
0: Inglese, certo.
1: E ha un'abilità che ho trovato veramente straordinaria in lui.
2: Probabilmente innata, no, Lucia?
1: Innata,
0: Beh,
1: sì.
0: sì.
1: E credo di aver trovato in tutto ciò che ho cantato di Handel solo un paio di momenti in cui la parola non è esattamente sostenuta dalla musica. No, lui riesce sempre ad accompagnare, a sostenere e a dare una forma musicale esattamente, che calzi esattamente sulla parola, e questo è
0: Eh sì.
1: straordinario.
0: Tenendo conto del fatto che lui tedesco,
1: Sì,
0: arrivato a
1: esattamente.
0: Londra, che si è sempre misurato con l'italiano, tranne gli anthems, no? E
1: Sì,
0: qualche altra
1: sì.
0: pagina d'occasione, l'inglese non l'aveva mai messo in
1: No, no.
0: musica, quindi ha cominciato appunto con la stagione degli
1: Sì,
0: oratori.
1: ecco, invece è estremamente musicale, fluido, dolce e altamente descrittivo di ciò
0: E poi
1: che
0: forse
1: c'è.
0: possiamo dire, poi basta con le parole, ne abbiamo spese anche troppe, ma quello che caratterizza poi gli oratori, anche quest'area in particolare, ma insomma i caratteri degli oratori, è la incredibile varietà di atteggiamenti psicologici, no? Questo non è un oratorio biblico, racconta la storia di una martire cristiana, no? Fondamentalmente, quindi una storia patetica in un certo modo e non biblica, ma proprio per questo appunto riesce a variare i vari personaggi, che sono tanti, poi come sempre succedeva negli oratori, meno che nelle opere italiane, ma insomma c'è una varietà di caratteri, no? Che è sempre molto, molto ricca e molto intensa. Bene, allora vi ascoltiamo, tornate ai vostri posti di combattimento. E allora Georg Friedrich Händel da Teodora, oratorio in tre parti per soli coro e orchestra del 1749, l'aria As with Rosie.

0: Magnifico finale di As With Rosie, il titolo credo completo sia As With Rosie Steps the Morn, che credo si possa tradurre come le rose annunciano il mattino, forse potrebbe essere una traduzione abbastanza attendibile, grazie alla voce di Lucia Napoli, anche qui una variazione personale.
1: Sì.
0: Sì? E lo si capiva dal modo in cui voi non lo potete sentire, vedere ovviamente da casa, ma qui ho il privilegio di vedere tutto, quasi tutto, di come alla fine della cadenza ci sia un momento in cui voce e orchestra devono cadere insieme, grazie al cenno del si canta anche con la testa, no? Con la testa nel senso si canta sempre con la testa, ma anche con la testa che si muove per dare, no? Per segnare l'intesa tra la voce e l'ensemble. Quindi da Teodora di Georg Friedrich Händel, ed era l'ultima, ahimè, pagina del concerto che ci avete regalato questa sera. Caro Giorgio Sasso, adesso vi saluto tutti quanti insieme. Il mio grazie grosso, veramente di cuore.
2: Grazie
0: a Lucia Napoli. Lucia, grazie
1: a te.
0: Che è l'unica che ha il microfono, quindi al momento è l'unica voce insieme a quella di Giorgio Sasso. Grazie
2: mille, Guido, da parte anche di tutti gli altri.
0: Daniele Sasso. Allora, Teresa Ceccato, grazie Teresa, davvero. E poi naturalmente Aurora Macci, violoncello, grazie. Luca Cola, eccolo lì, dietro. E per finire, last but not least, come si dice, Giordano Ferrati e il clavicembalo, che è il cuore, poi come sempre, dei concerti di quest'epoca, perlomeno.
3: Ed era la stanza della musica registrata il 22 ottobre del 2025, ricetta per un pastiche. La nostra serata sta volgendo al termine e quindi vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco, a cura di Monica D'Onofrio, e questa sera si sono alternati alla console Andrea Perrone, Luca De Ioris, in regia Marianna Gallerano, al microfono Marco Cosci, che vi augura la buonanotte e vi dà appuntamento a domani sera.

Sono le osservazioni sonore registrate dal vivo da Eric M. e Pierre Bastien ad accogliervi a questa nuova notte dibattiti su Radio 3. Benvenute e ben ritrovati da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Simone Sottili e Ghighi Di Paola. Observations, infatti, è il titolo del disco pubblicato qualche mese fa da Sub Rosa, l'etichetta belga ha dato alloggio nel proprio catalogo a queste scorribande improvvisate, istintive, registrate con una sola eccezione agli Atelier Close di Bruxelles nel marzo 2024. Musiche spontanee, sì, ma molto accurate nella preparazione, perché i due artisti francesi si sono trovati qualche giorno prima del tour per provare insieme, soprattutto raccontano per fare una serie di accurate osservazioni reciproche sul nostro modo di suonare, anche perché volevamo proporre dal vivo sempre cose nuove, fare diversi concerti di fila senza mai ripeterci, e così è stato. E ora il live di Bruxelles è documentato da questo album, dove ogni suono, ogni direzione intrapresa dall'uno o dall'altro, ogni intenzione e ogni pausa è stata osservata. Così è nato il bel dialogo sperimentale francese tra il parigino e multistrumentista Pierre Bastien e il musicista, compositore e artista visivo che vive e lavora a Marsiglia, Eric M. Li abbiamo ascoltati con Observations 4. Questa notte torniamo a scrutare anche la radura sonora della periferia di Berlino, dove si sono acquietati Alexander Hacke e Daniel De Picciotto, e mentre il mondo sembra precipitare sempre più velocemente nel caos, loro, a contatto con la natura, hanno realizzato un album particolarmente dinamico rispetto ai loro precedenti, anche se in ogni caso il tessuto elettronico in crescendo e gli incastri vocali si mantengono fedeli alla loro ricerca. Draußen, Hacke De Picciotto.

è una narrazione introspettiva ma aperta al dialogo, quella di Ache De Picciotto, cioè il duo formato da marito e moglie, l'artista americana Danielle De Picciotto, che aveva già vissuto a Berlino, dove è stata tanti anni partecipando anche attivamente alla celebre Love Parade. Lei nel nuovo disco Lichtung si è mossa tra pianoforte, violino, ghironda, voce ed elettronica, con il Neubauten Alexander Ache, che ha ripreso il suo basso elettrico a sei corde, l'elettronica, le percussioni e la voce, e la Mute, che a luglio ha pubblicato il lavoro di Ache De Picciotto. E sempre i primi di luglio, ma per Tonal Union, è uscito il nuovo disco firmato Accuse Me, e che poi è lo pseudonimo del compositore e musicista francese Pascal Bideux, artista che vive e lavora a Londra. Il titolo Terra Incognita rivela così il desiderio dell'artista di esplorare il nostro pianeta, ma da un punto di vista sonoro, dove c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire se si è disposti a non cedere e a non relegarsi dentro a confini musicali. Pascal Bideux, oltre ai sassofoni, ha suonato una gran varietà di strumenti che scopriremo dopo, non prima di aver ascoltato insieme questa Rain Dance, che vede anche la partecipazione di Sarah Tichorvar alle tabla.

Rain Dance da Terra Incognita, ultimo lavoro pubblicato da Cusmi, è il nome d'arte scelto da Pascal Bideux, che in tutto il disco ha suonato tre sassofoni, contralto, soprano e tenore, flauto, chitarra, basso elettrico, clarinetto, sintetizzatore, marimba, dungu, dutar, dunun, balafon, sanza, cetra, organo, diverse percussioni e tamburi, batteria, voce e flauti pigmei. Una bella varietà di strumenti, insomma, provenienti da tutto il mondo, che a Cusmi ha alternato in queste escursioni tra ritmi ipnotici e melodiosi, tra afrobeat e high life, con il sassofono contralto che è predominante, è presente in tutto l'album, e lo stesso artista francese lo ha descritto così: è il collegamento che unisce tutto, metà narratore, metà esploratore. Terra Incognita, dunque, la colonna sonora di Cusmi per questa sorta di diario di viaggio in una terra inesplorata dal punto di vista sonoro. Ben saldo invece alle proprie radici rimane King Isoba, che scrive The Wire, ha trasformato la tradizione ghanese settentrionale del Kologo in un nuovo suono nazionale che può raccontare tutte le sofferenze di chi abita quella terra. Pure Confusion è il titolo scelto dal maestro King Isoba per il suo settimo album, dove cantare e gridare ancora una volta tutte le ansie, le contraddizioni e le mutevoli realtà sociali del Ghana contemporaneo. È un disco potente, incalzante, pieno di collaborazioni, a partire dalla produzione, che è affidata ad Adrian Sherwood e che è stata registrata proprio negli studi della celebre On New Sound. E allora ascoltiamo insieme l'ipnotica dichiarazione di modestia e gratitudine che si intitola Leda Mampanga, dove partecipa anche Mark Bandola. Bisogna essere umili anche se si ha talento. King Isoba.

Detonante, esplosivo il suono dei Mopcat, incrocia noise, punk, improvvisazione elettronica, un progetto che riunisce tre illustri membri della scena sperimentale e improvvisativa internazionale: Lucas Koenig alla batteria e all'elettronica, Julien Depré alla chitarra elettrica e Audrey Chen alla voce e all'elettronica. Sismica è il brano che abbiamo appena ascoltato dal loro album del 2025, Ryok, e i Mopcat saranno ospiti domenica 20 settembre al Lupo di Lido di Savio per l'anteprima della 37esima edizione, non a caso, di Area Sismica, che poi partirà ufficialmente il 18 di ottobre. Un doppio concerto perché dopo i Mopcat ci sarà il trio composto dal compositore, improvvisatore, sperimentatore elettronico, attivista americano Bob Ostertag, con lui Phil Minton, cantante, improvvisatore, compositore e sperimentatore. Si tratta di un sodalizio di lungo corso. Completa la formazione per questa serata proprio Audrey Chen alla voce. Per maggiori informazioni il consiglio è di visitare il sito areasismica.it. E in questa parte di battiti continuiamo con alcune segnalazioni di rassegne e concerti in arrivo nei prossimi giorni. Andiamo a Torino con la quinta edizione di To Listen To, festival dell'ascolto sperimentale, festival ideato da SMET, ovvero la scuola di musica elettronica del Conservatorio di Torino. Quest'anno la quinta edizione di To Listen To si svolgerà dal 21 settembre al 4 ottobre, quindi anche qui un inizio imminente, sempre con concerti, installazioni, performance, workshop in 8 luoghi diversi del capoluogo piemontese. L'edizione di quest'anno di To Listen To muove da una riflessione sulla dimensione pubblica dell'ascolto, che è quindi interpretato ancora di più come un momento di condivisione e di inclusività. To Listen To 2026 coincide con il centenario della nascita di Morton Feldman e David Tudor, quindi due figure che hanno trasformato radicalmente il rapporto tra suono, spazio e tempo, e il festival gli dedicherà diversi appuntamenti. È possibile consultare l'intero programma sul sito tolistento.it. Segnaliamo però tra i diversi appuntamenti anche il concerto piuttosto eccezionale di un pioniere dell'elettronica, Carl Stone, dal vivo alle OGR il 1° di novembre per un live in collaborazione con Club to Club. E continuiamo con un'ultima segnalazione per questa notte. Ci spostiamo a Roma con la rassegna suggestiva, che torna tra settembre e ottobre con diversi appuntamenti e che come sempre porta la musica dal vivo in contesti particolari, in venue che completano l'esperienza d'ascolto con caratteristiche storiche e architettoniche importanti. Tra le venue romane ci saranno l'ex Cartiera Latina e la Villa di Massenzio. Una prima serie di appuntamenti di suggestiva per quest'anno sarà da venerdì 25 a domenica 27 settembre, con i live tra gli altri di Massimo Silverio, le coreane Dalum, Anna Roxanne, Gigi Masin, Mai Mai Mai, Laura Masotto e Maika Pinson. E poi ci sarà una seconda serie di appuntamenti a ottobre, da giovedì 8 a domenica 11, con tra gli altri Marta Del Grandi, Sara Neufeld e Joseph Van Wissem. Per maggiori informazioni, in questo caso il sito di riferimento è suggestiva.com. Ascoltiamo proprio un brano dall'ultimo album del duo coreano Dalum, che reinterpreta in chiave contemporanea la musica tradizionale del loro paese. Il disco si intitolava Coexistence. Ascoltiamo Cracking.

0: Dalle braci risorgo come fuoco rinato, come coraggio avvolto nella luce. Queste le parole di speranza dette da Lakeisha Benjamin nel brano di apertura del suo nuovo disco intitolato We Dream, pubblicato da Artwork Records, un disco che abbraccia diverse espressioni musicali afroamericane, dall'R&B al hip hop o al jazz, evidentemente, grazie anche alla presenza di alcuni ospiti importanti come Bilal alla voce, ma anche Black Thought dei Roots, e ancora la pianista Hiromi, il sassofonista Chris Potter, e in questo brano c'era la tromba di Terence Blanchard, ospiti che si vanno ad aggiungere al gruppo già rodato della sassofonista Lakeisha Benjamin, che nel secondo brano che abbiamo ascoltato, Beyond Dawn, torna su un'impronta segnatamente coltraniana, una filiazione già espressa nell'omaggio che aveva dato alle stampe a John e Alice Coltrane. E continuiamo con un altro jazz in cui emerge l'utilizzo della spoken word, con un disco a nome di Luke Bainbridge, batterista britannico. Il lavoro si intitola Pet Step e il brano che ascoltiamo qui a Battiti nella notte di Radio 3 è Spillage in the Village.
1: You'll end up finishing where you started. You'll end up finishing where you started. You'll end up finishing where you started. You'll end up finishing where you started. You'll end

You'll end up finishing where you started, finirai laddove hai cominciato, ripeteva ossessivamente il batterista e leader Luke Bainbridge, per l'occasione anche rapper in questo brano che abbiamo ascoltato, una frase che si riferisce alla forma del palindromo, forma che Bainbridge ha utilizzato come filo conduttore di questo suo secondo disco in termini compositivi, ma anche per il titolo del lavoro Pet Step, dal quale abbiamo ascoltato Spillage in the Village, un disco realizzato con una bella formazione anche in termini di organico, con Kieran MacLeod al trombone, Ralph Will dal vibrafono, Hugh V. Williams al basso e Luke Bainbridge alla batteria e alla voce. E rimaniamo in Gran Bretagna, anche se abbassiamo un po' i giri, benché il brano che ascolteremo abbia una crescita costante e decisa, come sentirete, è la title track del nuovo disco del Hill Collective e si chiama Fire in Orbit.

Hill Collective, gruppo di Brighton che si colloca saldamente in ambito spiritual jazz. I riferimenti più immediati sono musicisti come Sun Ra e Pharoah Sanders, ma anche Phil Coran e Eric Gale tra gli altri. Riferimenti evidenti anche nel titolo del disco, che unisce l'incendiario e il cosmico, Fire in Orbit, che è anche il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Riferimenti musicali, ma in una certa misura anche relazionali. C'è una forte idea di comunità e di comunione in questo lavoro tra i musicisti del gruppo, che è davvero palpabile. Gruppo guidato dall'alto sassofonista e compositore Pete Piskov, che ha pubblicato quest'estate il disco che abbiamo appena ascoltato qui a Battiti per Batov Records, che ci conduce non troppo lontano con l'album che segna il debutto discografico di Your Brother's Keeper, un collettivo londinese guidato dal batterista e produttore Jake Long, e la loro collaborazione con il sassofonista americano Gary Bartz. Il disco si intitola Where Rivers Meet. Iniziamo ad esplorarlo con un primo brano intitolato Ground Loop.

Where Rivers Meet, un disco che predilige gli spazi aperti e che ci porta in atmosfere cosmiche, magmatiche e fluttuanti, una collaborazione tra un collettivo londinese e il sassofonista Gary Bartz. A volte Gary Bartz si aggiunge semplicemente alla front line dei fiati, come in questo brano che abbiamo ascoltato intitolato Ground Loop, altre volte invece ha uno spazio più di primo piano, ma sempre in maniera organica con il resto del gruppo. Bartz, che ha 87 anni, oltre 5 decenni di carriera, ha suonato al fianco di mostri sacri come Charles Mingus, Max Roach e Art Blakey, ma ancora con Miles Davis, e poi più in là ha formato il suo gruppo On Two Troop, che metteva insieme jazz, funk e soul. E allora ascoltiamolo ancora con un brano, appunto, in cui è un po' più protagonista, sempre dal disco uscito a nome Your Brother's Keeper and Gary Bartz. Il disco si intitola Where Rivers Meet e il brano è Petrichor.

Your Brother's Keeper, un bel gruppo guidato dal batterista Jake Long, già leader del gruppo Maisha, ma tra le altre cose anche membro degli Snapped Ankles, la radice della collaborazione tra Jake Long e Gary Bartz risale al 2019, quando Giles Peterson, producer e conduttore radiofonico molto noto e anche fondatore dell'etichetta Brownswood, che ha pubblicato questo disco, ha invitato Jake Long a formare un ensemble per accompagnare Gary Bartz al primo festival We Out Here. Da quella esperienza poi è nato un disco uscito a nome di Gary Bartz e Maisha, un disco che ha poi portato a questa recente pubblicazione, uscita a metà giugno, secondo capitolo produttivo che coinvolge una bella formazione di musicisti che ruotano intorno alla nuova scena jazz londinese, oltre a naturalmente Gary Bartz al sassofono. Con questo disco continuiamo ad esplorare produzioni britanniche con il nuovo lavoro che esce a nome Run Logan Run, progetto capitanato dal sassofonista Andrew Neil Hayes.

Il sassofono, ma anche la voce e il testo di Andrew Neil Hayes, un testo che parla del saluto finale a una persona amata, una poesia sulla mortalità in questo brano di apertura del nuovo disco uscito a nome Run, Logan Run, gruppo attivo a Bristol, un gruppo ad assetto variabile, il cui unico membro stabile è proprio il sassofonista Hayes. Sassofonista che nel 2023 ha deciso di sospendere le sue attività live e di chiudersi in studio per dedicarsi al

l'esplorazione creativa solitaria. Avevo un disperato bisogno di tempo e spazio per creare nuovi suoni, libero dai vincoli delle aspettative, ha detto Andrew Neil Hayes. E l'ultima creazione di questo periodo in studio di registrazione è proprio An Ear in Place of a Mouth, dal quale abbiamo ascoltato Praying, un ascolto che ci riporta negli Stati Uniti, ci riporta anche una dimensione un po' più rilassata tra soul e jazz, con una atmosfera marcatamente notturna e spontanea, benché in questo disco non manchi il lavoro di post-produzione. Si tratta di un incontro tra amici, avvenuto in uno studio casalingo tra il multistrumentista di Chicago James Weir e un gruppo di musicisti di St. Louis. Il risultato è in questo EP intitolato The St. Louis Sessions, che esce a nome Blue Earth Sound, e il brano che ascoltiamo questa notte a battiti è Chartreuse.

Capitolo 4. Come Gesù Maria Corcoran, buon uomo, divenne senza volerlo un veicolo di male. La vita trascorreva liscia per Pilone Pablo. Al mattino, quando il sole splendeva alto sui pini e l'azzurra baia luccicava ricciola in basso, essi si alzavano dai letti loro con pensosa lentezza. C'è quieta gioia nel mattino assolato, brilla la rugiada sulle malve e ogni foglia ha un gioiello che l'abbellisce, anche se nulla aggiunge al suo valore. L'ora non è di fretta, non di traffico, lenti sono i pensieri e nella lentezza profondi, dorati. In jeans e camicia azzurra camminavano Pablo e Pilon per la ravina che era dietro la casa, poi tornavano, si sedevano al sole, sugli scalini del portico e ascoltavano gli squilli di tromba dei pescivendoli che salivano dalle strade di Monterey. Discorrevano in tono ancora sonnato sugli eventi di Pian della Tortiglia, perché a Pian della Tortiglia gli avvenimenti arrivavano al climax 1000 volte in un giorno. Stavano in perfetta pace, lì sul portico. Solo le dita dei loro piedi si agitavano sul caldo assito per scrollar via qualche mosca. Disse Pablo: «Chissà come saremmo ricchi se tutte le gocce di rugiada fossero diamanti. Potremmo ubriacarci dalla mattina alla sera». Ma Pilon, che aveva su di sé la maledizione del realismo, osservò: «In tal caso i diamanti sarebbero privi di valore e uno non se ne farebbe nulla. Il vino, invece, costa sempre quello che costa. Vorrei che piovesse vino per un giorno e che noi si avesse una tinozza dove raccoglierlo». «Ma che fosse vino buono!» esclamò Pablo. «Non come l'ultimo che hai portato». «Mica l'ho pagato», disse Pilon. «Qualcuno l'aveva nascosto tra l'erba, vicino alla baracca del ballo. Non si può pretendere molto da una cosa che si trova». Sedevano sugli scalini e indolentemente agitavano le mani a scacciare le mosche. Rilevò Pilon: «Cornelia Ruiz ha dato una coltellata al messicano nero ieri l'altro». Pablo alzò gli occhi con soave interesse. «Una lite?» chiese. «Oh no», Pilon rispose. «Il nero non sapeva che Cornelia si è preso uno nuovo ieri l'altro e voleva entrare. Allora Cornelia gli ha dato la coltellata». Virtuosamente Pablo disse: «Avrebbe dovuto saperlo». «Vedi», disse Pilon, «lui era andato in città quando Cornelia si è preso il nuovo e lei aveva chiuso la porta col paletto. Così il nero cercò di entrare dalla finestra». «Che stupido», Pablo disse. «Ed è morto?» «Oh no», Pilon rispose. «Cornelia lo ha ferito solo al braccio. Non era in collera, voleva solo impedirgli di entrare». Disse Pablo: «Cornelia è una donna un po' volubile, ma fa ancora cantare delle messe per suo padre, dopo 10 anni che è morto». «Suo padre ne ha bisogno», osservò Pilon. «Era un uomo malvagio e mai è stato in prigione a scontare i suoi peccati, né si è mai confessato. Quando morì, il prete andò a portargli i suoi conforti e il vecchio Ruiz si confessò. Cornelia dice che il prete era bianco come un lenzuolo al momento che tornò fuori dalla stanza del malato. Ma in seguito il prete disse che non credeva nemmeno alla metà di quello che Ruiz gli aveva confessato». Con un lieve colpo da gatto, Pablo uccise una mosca che si era posata sul suo ginocchio. Disse: «Ruiz è un gran bugiardo. La sua anima ha bisogno di molte messe». «Ma credi tu che una messa sia efficace quando Cornelia la paga col denaro rubato di tasca agli uomini che si addormentano ubriachi da lei?» «Una messa è sempre una messa», Pilon rispose. «Forse che il cantiniere si cura di sapere dove tu prendi i soldi per una mescita? E così il Padre Eterno non si cura di sapere di dove viene una messa. A te piace il vino e a lui piacciono le messe. Padre Murphy, ricordi? Era pazzo per la pesca e il Santo Sacramento puzzava sempre di pesce, ma questo non lo rendeva meno santo. Del resto queste sono cose che riguardano i preti, mica noi. Vorrei sapere dove potremmo trovare qualche uovo piuttosto. Sarebbe bello avere un uovo da mangiare». «Charlie Miller mi ha detto che Danny si è messo con Rosa Martin, quella ragazza portoghese». Pilon saltò su, allarmato.
Ai, queste portoghesi mirano sempre al matrimonio. Amano il denaro. Se riesce a farsi sposare, forse Danny ci seccherà a volere la pigione. La Rosa pretenderà dei vestiti nuovi. Tutte le donne ne pretendono. Io le conosco. Anche Pablo si mostrò contrariato. Forse se andassimo da Danny a parlargli... Pilon approvò. Sicuro. E può darsi che Danny abbia qualche uovo. Con quelle galline della signora Morales sempre per il suo cortile. Calzarono le scarpe e lentamente si avviarono alla volta della casa di Danny. Pilon si chinò e raccolse qualcosa, il tappo di una bottiglia di birra, che subito gettò via bestemmiando. «Vorrei sapere chi è il maligno che l'ha lasciato qui in terra a trarre in inganno la gente», disse. «Ci sono cascato anch'io ieri sera», disse Pablo. Girò gli occhi intorno verso un campo dove il verde grano turco maturava e prese nota del suo stato di maturazione. Trovarono Danny seduto sul portico, scalzo nel sole, dietro il cespuglio di rosa rampicante. Egli li accolse con sovrana indolenza. «Ai, amigos!» Pilon e Pablo presero posto accanto a lui e si tolsero il cappello, le scarpe. Danny tirò fuori un sacchetto di tabacco e cartine, li passò a Pilon. E Pilon parve restare leggermente sconcertato, ma non obiettò nulla. Disse: «Cornelia Ruiz ha dato una coltellata al messicano nero». «L'ho saputo», disse Danny. Intervenne con acredine Pablo. «Ah, queste donne!» disse. «Sono bestie pericolose», disse Pilon. «Ho saputo di una certa ragazza portoghese qui del piano che guai ad andarci insieme. Uno se ne ricorderebbe per tutta la vita». Pablo fece dei rumori di disapprovazione con la lingua e aprì le braccia. «Dove resta ad andare a un uomo?» esclamò. «Non vi è donna di cui uno possa fidarsi». Tanto lui che Pilon scrutarono la faccia di Danny, ma non videro alcun segno di allarme su di essa. Disse Pilon: «La ragazza si chiama Rosa». «Ah, tu parli di Rosa Martin», osservò Danny senza troppo interesse. «Beh, bisogna sempre aspettarsi il peggio da una portoghese». Pablo e Pilon sospirarono di sollievo.

0: Del tutto a caso, Pilon domandò: «Come va con le galline della signora Morales?» Danny scosse mestamente il capo. «Sono morte tutte», rispose. «La signora Morales aveva messo dei fagiolini in conserva, ma i vasi scoppiarono e la signora diede quei fagiolini da mangiare ai polli. E così i polli sono morti».
1: «Morti!» Pablo esclamò.
0: Chiese:
1: «E dove si trovano ora?»
0: Danny agitò due dita in un gesto che negava ogni speranza. «Qualcuno», spiegò, «ha detto alla signora Morales di non mangiare quei polli se non voleva star male, e allora li abbiamo puliti per bene e li abbiamo venduti al beccaio». Chiese Pablo:
1: «Morto nessuno?»
0: «No», Danny rispose. «Suppongo che quelle galline si potevano mangiare benissimo». Chiese Pilon:
1: «Non hai comprato un po' di vino col denaro della vendita?»
0: Danny sorrise. «La signora Morales lo ha comprato e io sono stato da lei ieri sera. È una donna che non manca di attrazioni in un modo o in un altro, e nemmeno tanto vecchia». Pablo e Pilon tornarono di colpo ad allarmarsi. Concitato, Pilon disse:
1: «Mio cugino Willy assicura che ha 50 anni.
0: «Cosa contano gli anni che può avere?» osservò filosoficamente Danny. E aveva allargato le braccia. «È una donna amabile», disse. «Inoltre è proprietaria della casa dove abita e ha $200 in banca». Qui Danny si mostrò imbarazzato.
1: «Mi piacerebbe farle un piccolo regalo», concluse.
0: Pilon e Pablo abbassarono gli occhi a contemplarsi i piedi. Pensarono a come stornare il colpo che stava loro arrivando sul capo. Ma invano si sforzarono. Disse Danny:
1: «Se avessi un po' di denaro, le comprerei una scatola di canditi».
0: Guardò in modo significativo i suoi inquilini e però non ebbe da nessuno dei due risposta.
1: «Mi basterebbe $1», insinuò.
0: Rispose allora Pilon:
2: «C'è chi il cinese che secca calamari. Potresti nettar calamari per lui una mezza giornata».
0: Di rimbalzo Danny osservò:
1: «Non sarebbe molto bello per uno che possiede due case nettar calamari, ma forse se potessi riscuotere un po' della pigione».
0: Pilon scattò in piedi offeso.
2: «Sempre la pigione!» gridò. «Tu vorresti buttarci sulla strada a dormire nei fossi mentre è un letto morbido per te».
0: E in tono irato continuò:
2: «Andiamo, Pablo. Bisogna trovare del denaro per questo pezzente, quest'ebreo».
0: Partì con Pablo dietro. Chiese Pablo:
1: «Dove troveremo questo denaro?»
2: «Non lo so», Pilon rispose. «Può darsi che Danny non ce lo domandi più».
0: Ma l'inumana pretesa aveva sconvolto a fondo in loro la pace dello spirito.
2: «D'ora in poi lo chiameremo vecchio ebreo», disse Pilon. «Gli siamo stati amici per tanti anni. Era affamato e gli davamo da mangiare. Era nudo e lo vestivamo».
0: Chiese Pablo:
1: «Quando?»
2: «Bene», Pilon rispose.
1: «Lo avremmo fatto se avessimo potuto.
2: Gli eravamo amici così. Questo e altro avremmo fatto. E ora ecco lui che calpesta la nostra amicizia per una scatola di canditi da regalare a una vecchia grassa».
0: Disse Pablo: «I canditi non fanno nessun bene». Pilone era stanco per l'emozione provata. Sedette sul ciglio della strada, coi piedi nel fosso, e si prese il mento nelle mani. Aveva un'aria afflitta. Pablo sedette anche lui, ma solo per riposarsi. La sua amicizia con Danny non era una grande amicizia di antica data come quella di Pilon. Cespuglie ed erbacce crescevano folti nel fosso. Mentre guardava giù, dolente e crucciato, Pilon notò che un braccio umano spuntava fuori da uno di quei cespugli. E allora vide accanto al braccio una fiasca d'un gallone per metà ancora piena di vino. Afferrò la mano di Pablo e indicò la cosa. Pablo spalancò tanto d'occhi.
2: «Può darsi che sia morto, Pilon».
0: Pilon si era nel frattempo riavuto dalla sorpresa.
2: «Se è morto, quel vino non gli serve a nulla», disse. «Mica lo seppelliranno col vino».
0: Ma il braccio si mosse, scostò i cespugli e mise alla scoperta la faccia cigliata e la rossa barba stopposa di Gesù Maria Corcoran.
1: «Ai, Pilon, ai, Pablo», disse egli oscuramente. «Che Thomas? Pilon gli saltò addosso dall'alto della ripa. «Ah, amico, Gesù Maria, che stai male?» Gesù Maria sorrise dolcemente. «Solo questione di sbornia», mormorò, e si rizzò sulle ginocchia. «Bevete, amici», disse. «Prendete e bevete. Ce n'è per tutti». Pilon si portò la fiasca alla bocca. Bevve a quattro riprese. Poi lasciò la fiasca a Pablo. Giocò Pablo con essa come un gatto con una piuma. Si pulì anzitutto la bocca sulla manica, poi odorò il vino, poi mandò giù due o tre piccoli sorsi preliminari e qualche goccia si fece cadere fuori dalle labbra per aguzzarsi la voglia.
0: «Che vino, madre de Dios!» disse infine.
1: Elevò alta la fiasca e il vino rosso gorgogliò giù allegramente per la sua gola. La mano di Pilon aspettava protesa già da un pezzo quando Pablo tornò a riprendere fiato. Pilon si rivolse con aria di tenera ammirazione all'amico Gesù Maria. «Hai tu trovato un tesoro nei boschi?» chiese. «O forse qualche grand'uomo è morto e ti ha nominato nel suo testamento?» Gesù Maria era umanitario. Aveva sempre bontà calda nel petto. Si schiarì la gola e sputò.
0: «Porgimi da bere», disse. «Ho la gola secca. Ti racconterò com'è andata».

0: Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Christophe Lemenyue de Saint-Philibert, La Vielle, cantatille avec symphonie, Erland, que son brillant, récitatif, que voyage, Air, Vielle amable. Ensemble d'Anguille, Toby Miller, Gironda e direzione.

Di Christophe Lemenu de Saint-Philibert abbiamo ascoltato La Vielle, cantatilla avec symphonie, ensemble d'Anguy, Toby Miller, Guy Ronda e direzione. Ennio Morricone, Gabriels Oboe, Paolo Pollastri Oboe, Archi di Santa Cecilia, Luigi Piovano, direttore.

0: Di Ennio Morricone abbiamo ascoltato Gabriel's Oboe, Paolo Pollastri Oboe, Archi di Santa Cecilia diretti da Luigi Piovano.
1: Georg Philipp Telemann, Fantasia terza in si minore per traverso. Largo, vivace, allegro. Matteo Gemolo, traverso.

0: Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato la fantasia terza in si minore per traverso. Matteo Gemolo, traverso.
1: Franz Schubert, adagio in mi bemolle maggiore per violino, violoncello e pianoforte, opera postuma 148 di 897, notturno. Trio di Parma, Ivan Rabaglia violino, in